Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 13 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto, non demoralizzatevi, ma concentratevi sui vostri punti deboli. Presto avrete la vostra rivincita. Toro, non lasciate che lavoro e affari occupino tutto il vostro tempo. Anche il partner ha diritto a un po' di attenzione. Coccolatelo, magari con una bella cenetta. Gemelli, il lavoro sembrerà più facile e scorrevole, tutto grazie alla speciale intesa che riuscirete a stabilire con un vostro collaboratore. Tenete però sempre alta la guardia. Cancro, per gli studenti potrebbero esserci delle prove superate brillantemente, per chi lavora aumenti di stipendio o se in proprio nuove alleanze commerciali. Belle novità in serata. Leone, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso. Gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Vergine, saranno giornate incantate che possono diventare un terribile inferno, però tutto dipenderà dal vostro comportamento, ultimamente incostante e incoerente. Bilancia, se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Questi giorni sono ideali per programmare il vostro futuro. Scorpione, momento di grandi decisioni sia per ciò che riguarda la professione sia per la vita privata. Cambiamenti vari sono all'orizzonte, non avrete proprio di che annoiarvi. Sagittario, quanti di voi hanno deciso di dichiarare i propri sentimenti alla persona amata, approfittino di questa serata. Il romanticismo che le stelle vi regalano vi sarà di valido aiuto. Capricorno, tanta grinta per non lasciarsi mettere i piedi in testa da un collega che cerca di buttarvi addosso una grana professionale. Riuscirete alla fine a rispedirla al mittente. Acquario, se avete in mente una scappatella fuori programma, fate attenzione. Il partner insospettito non vi leverà gli occhi di dosso. Pesci, cercate di essere più aperti nei confronti delle persone che vi stanno intorno e in particolar modo con il partner. Dimostrategli che siete capaci di grandi slanci di passione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona. 1, 2.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Radio Verona.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

Arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati, si è aperto ieri sera con La Traviata il 103esimo Arena di Verona Opera Festival in un anfiteatro gremito. Il nuovo allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran ha trasportato il pubblico nella Parigi della Belle Époque e del Moulin Rouge. Protagonista il soprano Martina Russomanno nel ruolo di Violetta, affiancata da Yusif Eyvazov e Armatushin Ekmat con l'orchestra areniana diretta da Michele Spotti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità a partire dagli aggiornamenti sul disastroso incendio di ieri nella zona industriale di Mantova.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 13 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Allarme è rientrato dopo l'incendio alla Versalis di Mantova. Le analisi di ARPAV non hanno evidenziato criticità per la qualità dell'aria dopo il vasto rogo che ieri ha interessato lo stabilimento chimico mantovano. L'enorme colonna di fumo, visibile anche in gran parte del Veronese, da Negrara a Castel d'Azzano fino a Isola della Scala, aveva fatto scattare misure precauzionali in diversi comuni. Nogara, Sorgà, Villafranca e Mozzecane avevano invitato i cittadini a restare al chiuso, a tenere chiuse porte e finestre ed evitare attività all'aperto. Nell'intervento sono stati impegnati anche i vigili del fuoco di Legnago assieme ai colleghi mantovani. Cordoglio a Stallavena di Grezzana per la morte di Giancarlo Formenti, 83 anni, storico agricoltore della zona. L'uomo ha perso la vita ieri mattina in un incidente avvenuto in via Tavigliana. Secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo una strada di campagna a bordo della sua Fiat Panda 4x4 per controllare i terreni agricoli, quando ha perso il controllo del mezzo finendo in un canale. Sul posto sono intervenuti SUEM 118 e il soccorso, vigili del fuoco e carabinieri, ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno, a pochi passi da piazza Bra. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. I lavori dureranno circa 2 settimane e saranno completati con nuovi arredi urbani, illuminazione, panchine e sedute attorno al pino marittimo già presente nella piazzetta. E proseguono gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, dove saranno demoliti alcuni vecchi spogliatoi considerati incongrui rispetto al contesto monumentale delle mura magistrali di epoca asburgica. Nuove tecnologie all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Sono stati inaugurati due innovativi sistemi diagnostici e chirurgici. Van Gogh è una piattaforma avanzata per la diagnosi cellulare del tumore al polmone, di cui Negrar è il secondo centro in Italia a dotarsi. Primato nazionale invece per Alli, tecnologia dedicata alla chirurgia della cataratta che consente di programmare con precisione le incisioni corneali e correggere anche l'astigmatismo. In chiusura torniamo in arena alla prima della Traviata del 103esimo Opera Festival. Erano presenti numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, da Elena Sofia Ricci a Beppe Severgnini fino a Martina Colombari e Billy Costa Curta. Tutti hanno sottolineato l'attualità dell'opera di Verdi e il fascino unico dell'anfiteatro veronese, simbolo della grande tradizione lirica italiana. Questa era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione sulla 22 del Brennero in carreggiata sud. Troviamo 2 km di code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Non ci sono altre segnalazioni, anche perché il traffico in città è assolutamente scorrevole. E guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, quindi c'è garanzia di tempo stabile assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo tuttavia cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti, ma con ampi e veloci rastrellamenti dalla tarda mattinata fino ad avere cieli sereni. Temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio da sud-ovest. Al momento a Verona ci sono nubi alte e abbiamo 19 gradi.
1: Radio Verona Flashback.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

senza una lacrima. Niente da aggiungere.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: E dunque buongiorno, sono le 7:12 minuti e 26 secondi, ben ritrovate, ben ritrovate. Oggi è sabato 13 giugno, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci in questo weekend a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp rimane sempre questo: 335 60 11 610. Si apre con uno scenario internazionale che potrebbe cambiare gli equilibri di queste settimane. Dopo mesi di tensioni, minacce e operazioni militari, Stati Uniti e Iran sembrano avvicinarsi ad un accordo. Da Islamabad parlano di un testo oramai definito e pronto alla firma, mentre da Teheran arrivano segnali di cauto ottimismo. Restano però divergenze e diffidenze con Donald Trump, che continua a lanciare messaggi durissimi agli alleati europei e al G7, parlando di alleati europei irrilevanti sia nella fase bellica che adesso nella fase di raggiunta pace, presunta raggiunta pace. Sempre gli Stati Uniti sono protagonisti di un'altra operazione che fa discutere. In Venezuela, in un blitz americano avrebbe portato all'uccisione del leader del Tren de Aragua, una delle organizzazioni criminali più temute del continente, una vicenda che conferma il ruolo sempre più muscolare degli Stati Uniti nel proprio cosiddetto cortile di casa. Sul fronte economico e tecnologico continua invece la corsa dell'intelligenza artificiale. Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi modelli più avanzati dopo una direttiva del governo americano legata alla sicurezza nazionale. E mentre si alzano nuove barriere tecnologiche, Elon Musk entra ancora una volta nella storia. Grazie all'impennata di SpaceX diventa il primo uomo a superare la soglia del trilione di dollari di patrimonio personale. Negli Stati Uniti si ridisegna anche il panorama dei media, con il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione da oltre 100 miliardi di dollari destinata a cambiare gli equilibri dell'intrattenimento globale. In Italia resta invece sotto i riflettori il caso Garlasco. Alberto Stasi potrebbe presto lasciare il carcere per essere affidato ai servizi sociali, una decisione che riporta al centro dell'attenzione una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi 20 anni. E poi c'è lo sport, i mondiali che si sono aperti con il successo degli Stati Uniti sul Paraguay. Sugli spalti sfilano star di Hollywood, mentre non mancano le polemiche dopo una battuta del presidente della FIFA Infantino sulla mancata qualificazione dell'Italia. Infantino che ha detto: beh, ma con 64 squadre magari l'Italia potrebbe anche qualificarsi. L'ira ovviamente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Tra poco sfoglieremo insieme i giornali, torneremo sui principali temi internazionali e daremo spazio anche alle notizie che riguardano più da vicino Verona e il Veneto. Però adesso c'è Baby K.

0: un po' come nei film. Max Pezzali assieme a Eros Ramazzotti. Sono le 7:20 minuti e 40 secondi di questo sabato 13 giugno. Tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo e anche il primo sguardo sui quotidiani locali, a cominciare dal giornale L'Arena con il taglio alto e anche centrale, ovviamente occupato dall'apertura della 103esima Opera Festival. Successo per la Traviata francese. Il ministro Mazzi, un grande evento annunciato per l'11 giugno e mantenuto per l'11 giugno 2027, quindi già per il prossimo anno. Poi la Belle Époque, appunto, travolge l'Arena, Verona e Parigi unite dalla lirica. Fotonotizia di questa scena, di una delle scene della Traviata di Verdi, ispirata al Moulin Rouge di Parigi. Lo spettacolo è già sold out e oggi lo sarà anche nella sia oggi e anche nella terza rappresentazione. Il centro pagina del giornale L'Arena è invece dedicato ad un progetto sulle terre rare che coinvolge il consorzio ZAI di Verona, un polo logistico per l'industria europea asse con Marghera. Il quadrante Europa può diventare il nodo strategico nel progetto europeo delle materie prime che mira a rendere l'Unione Europea autonoma per l'approvvigionamento di terre rare. È emerso dalla visita a Verona del commissario Séjourné, che ha fatto un sopralluogo a Marghera, candidata appunto a diventare un hub. Scritto da Erle e anche da Paolo Dalben alle pagine 12 e 13 sul giornale L'Arena. Questa è sicuramente una delle attività e uno dei progetti da seguire, anche perché è strettamente legato anche alle energie rinnovabili. E poi nomine al Catullo, De Paoli presidente, la gestione e le sfide dell'aeroporto. L'assemblea dei soci di Catullo, la società di gestione dell'aeroporto, ha nominato Carlo De Paoli presidente. De Paoli, già consigliere, è espressione della Camera di Commercio e succede a Paolo Arena, recentemente nominato presidente dell'ente camerale. Proseguiamo, dice, in piena continuità. Pagina 15, Valeria Zanetti. E invece la cronaca del giornale L'Arena questa mattina ci porta ad un processo, ad un fatto giudiziario: furti in serie al mercato, la banda dell'abbraccio. Erano specializzati nella cosiddetta tecnica dell'abbraccio, abili perché approfittavano delle giornate di mercato quando il pubblico è numeroso e la gente si accalca davanti ai banchi. Stando alle accuse, tre cittadini di nazionalità rumena, due uomini e una donna di età compresa fra i 32 e i 27 anni, dei furti avevano fatto una vera e propria attività. Nella loro casa sono stati rinvenuti 28.500 euro, per lo più in banconote da 500, borse e pochette di marca, occhiali griffati, monili d'oro e altro materiale ritenuto provento di furto. Se ne occupa Fabiana Marcolini. Insomma, 36.000 euro di refurtiva, questo è quanto. E invece vi segnalo anche l'editoriale questa mattina di Marta Federica Ottaviani, dal titolo Una pace senza Europa e l'Italia. Lo approfondiremo più tardi.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Mom!

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato infatti raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno verrà formalizzata la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo, senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre, prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026, dopo la cerimonia di apertura, a Toronto il Canada, padrone di casa, non va oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana, con il gruppo D, sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay. È finita 4-1. Con questo è tutto, a più tardi.

0: attività.
1: E si formano le prime code del weekend. Siamo in A4 Brescia-Padova in direzione di Milano tra Desenzano e Brescia Est, ancora più giù in questo caso in direzione opposta, dunque verso Venezia tra Montebello e Montecchio. Sulla 22 del Brennero sono saliti a 4 i chilometri di colonna in carreggiata sud, sempre per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre in città non si registrano assolutamente disagi. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte sempre.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Radio Verona.
4: Radio Verona, tempo reale.

omaggio a Franco Battiato con Bandiera Bianca alle 7.44 adesso di questo sabato 13 giugno. Questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo in questo weekend. Siete su Radio Verona, io sono Luca Del Ponte, rispondo anche ai vostri messaggi al 335 60 11 610. C'è un nostro ascoltatore che ci chiede: tu, dice Luca, tu che sei un artista delle parole, cosa ne pensi del delirante provvedimento di un comune che vieta a tutti gli artisti di strada di esprimere la loro arte? Sarebbe bello pensare ad altro di più serio? Io non so se tu ti stai riferendo all'attuale provvedimento del comune di Verona che non vieta però assolutamente, anzi ha aperto al mondo degli artisti di strada, soltanto che ha normato il fenomeno, perché non è che può rientrare sotto l'arte di strada qualsiasi cosa. Cioè, se vado io a suonare i tamburi, credo che il comune faccia bene a dire: se te li vai a suonare a casa tua. Ecco, quindi ha normato una situazione per far sì che anche l'arte di strada, che non è un'arte da buttare via, abbia la sua valorizzazione, il che non significa vietare, anzi significa proprio fare il contrario, valorizzarla e dare un valore alla città stessa. Io la vedo così. Capisco che tu dica che c'è sempre ben altro a cui dover pensare, però con questa scusa allora restiamo immobili, perché c'è sempre ben altro di più grave che è successo nel mondo. Detto questo, io passo agli altri quotidiani della nostra bellissima regione. Comunque ringrazio il nostro ascoltatore che ci ha scritto al 335 60 11 610, che poi ci chiede anche se Azzoni parlerà del Niño. Sì, perché la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA degli Stati Uniti, ha ufficialmente confermato l'esistenza del Niño, cioè il fatto che si sia formato, e ci saranno delle conseguenze anche da noi, ma ne parleremo con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni più tardi, intorno alle 8.45. Dicevo, gli altri quotidiani della nostra bellissima regione: Corriere del Veneto, dazi americani e crisi nel Golfo, l'Istat certifica le difficoltà dell'export. Allora sentite questa, perché è molto interessante. Formalmente, dice Federico Nicoletti, nel primo trimestre 2026 le esportazioni venete verso il mondo sono salite a 20.736 miliardi rispetto alle 19.723 dello stesso periodo dello scorso anno. Ma è un'illusione ottica, fa notare Confartigianato, perché il dato è spostato in avanti dalla consegna miliardaria di una nave da crociera da 2.550 passeggeri ad un armatore americano. Il dato depurato porta ad un calo del 12%. Commissario UE a Marghera ieri, avanza l'hub delle terre rare, il primo hub europeo delle terre rare. Abbiamo visto anche sull'Arena, lo ritroviamo anche sul Corriere del Veneto. Poi sul Corriere del Veneto: la cultura paga 8 euro l'ora, musei, biblioteche, luoghi di spettacolo, sciopero degli operatori precari e con stipendi miseri. Se si parla delle maschere, dei guardiasala, secondo la CGIL il 69% degli operatori culturali non arriva a 8 euro l'ora. Di questi il 63,3% ha un'età compresa tra i 26 e i 39 anni e almeno la metà degli operatori è donna. Dominano contratti precari e finte partite IVA. Dai vigneti alla bottiglia, nelle aree contaminate tracce di PFAS pure nel vino. Dalle acque sotterranee alle radici della vite, dall'uva fino al calice, il percorso dei PFAS, le sostanze chimiche conosciute come inquinanti eterni, è stato ricostruito per la prima volta anche nel vino prodotto nelle aree più colpite. Lo dimostra uno studio di Ca' Foscari, l'Università Veneziana. Restiamo a Venezia, perché alla guida del Venezia Calcio si presenta Francesca Bodi, 41enne manager, è la quarta donna nella storia del nostro calcio a diventare presidente, qui per durare, dice, e fare cose importanti. E sempre sul Corriere del Veneto. E poi la cronaca di un dipendente Veritas, la Veritas è l'agenzia che, un po' come a Verona, Lamia, insomma, si occupa anche dei rifiuti. E in carcere un dipendente Veritas pedofilo, scoperto da un ONG, da un'organizzazione non governativa,
internazionale a trafficare foto e video di minori violentati e abusati, segnalato da questa ONG alla polizia postale. L'appartamento dell'uomo perquisito, nel computer hanno trovato 360 file pedopornografici. L'uomo, 60enne siciliano, aveva una recidiva specifica di video di violenza ai danni di bambini dal 2001. Da poco era uscito da questa vicenda giudiziaria. E così appunto sul Corriere del Veneto, che poi fa anche un'analisi sulle banche, sulle acquisizioni recenti, la recente acquisizione di Banca Intesa, da parte di Banca Intesa di Montepaschi, la finanza nordestina messa ai margini secondo Tommaso Dalla Massara. Poi casomai approfondiamo anche questo assieme alla fondo di Marta Federica Ottaviani, che invece troviamo sul giornale L'Arena. Vi leggo ancora qualche titolo dagli altri quotidiani del Veneto tra pochissimi secondi.

0: Ogni volta che ascolto questa canzone, poi nei suoi numerosi rifacimenti, mi viene sempre voglia di tornare in questa fantastica isola Evissa, nel cuore del Mediterraneo. Allora, sono le 7.52, 58 secondi, velocemente, gli altri quotidiani. Giornale di Vicenza, in ospedale, apprensione, ci sono i medici da tutelare, SOS dell'ordine, perché dice... Michele Valente, c'è proprio un problema con il fatto che questi medici lasciano esausti la sanità pubblica. Poi i bike contromano, piovono le multe, giro di vite su bici elettriche e monopattini irregolari. E tra l'altro, tra i vari multati c'è anche un 32enne che viaggiava contromano in tangenziale. Poi cede un albero nel cortile della scuola Zanella di Contrà Porta Padova, dove stavano per iniziare le giornate dei centri estivi. Paura per i bimbi in arrivo. Effettivamente la fotonotizia non lascia spazio ad equivoci, e questo appunto riporta alla cronaca il tema della sicurezza e dell'attenzione appunto agli alberi e alla loro rimozione quando sono effettivamente così ammalorati. Andiamo dal giornale di Vicenza al Mattino di Padova. Siccità, manca già l'acqua nei fiumi, il 60% in meno, consorzi in allarme, portata ridotta ad un terzo rispetto alla media di stagione. Dal punto di vista operativo saranno necessarie prudenza e flessibilità. E tra l'altro noi avremo anche il piacere di ospitare Lega Ambiente più tardi, verso le 8.35, per parlare proprio dell'operazione Fiumi. Ci concentreremo in particolare nel Veronese, però poi sarà importante capire la situazione ambientale dei nostri corsi d'acqua. Dal Mattino di Padova alla Nuova Venezia, le aree d'oro di Tessera, l'effetto bosco dello sport, la nascita di stadio e arena sport a Tessera, combinata ai cantieri per realizzare la parallela alla tangenziale, la bretella ferroviaria per l'aeroporto con ipotizzata fermata stadio, finisce immancabilmente per animare il mercato delle compravendite di terreni da Campalto fino a Tessera e Canoghera, l'ultima campagna della città. Una volta erano le aree del quadrante dei terreni d'oro, ora invece i privati puntano al business facendo ognuno per sé. Basta una veloce disamina delle offerte in vendite sui portali di compravendite per accorgersi della quantità di terreni in vendita, lievitate nei prezzi almeno del 20% negli ultimi due anni. Insomma, sta diventando una zona d'oro questa del veneziana vicino all'aeroporto. E anche qui Urso conferma Marghera il sito per le terre rare. Andiamo infine sulla Tribuna di Treviso, allarme caldo sul lavoro, stop nelle ore peggiori, i sindacati chiedono un piano di sicurezza straordinario, appello alla regione. Per esempio si chiede che la raccolta dei rifiuti inizi prima per evitare il picco, inizi dalle 4 del mattino, logistica e agricoltura sotto la lente. Ovviamente, perché sappiamo quali sono le condizioni. Tra l'altro ci sono anche delle direttive dello Spisal che ha dato delle linee guida, e poi si parla anche di Electrolux e Ceva che organizzano gli scioperi, ma credo che questo sia per altri motivi. Tra pochissimo le ultime news locali e lo sport con Alessandro De Pietro qui in diretta su Radio Verona.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
4: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
12: Sono le 8 in punto.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
13: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate, si è aperto ieri sera con La Traviata il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. In un anfiteatro gremito, il nuovo allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran ha trasportato il pubblico nella Parigi della Belle Époque del Moulin Rouge. Protagonista il soprano Martina Russomanno nel ruolo di Violetta, affiancata da Yusif Eyvazov e Armatushin Enkbat, con l'orchestra areniana diretta da Michele Spotti. Tra poco in cronaca tutti gli aggiornamenti di attualità, a partire dal disastroso incendio di ieri nella zona industriale di Mantova.
15: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: Radio Verona Notizie.
0: È sabato 13 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Allarme è rientrato dopo l'incendio alla Versalis di Mantova. Le analisi di ARPAV non hanno evidenziato criticità per la qualità dell'aria dopo il vasto rogo che ieri ha interessato lo stabilimento chimico mantovano. L'enorme colonna di fumo, visibile anche in gran parte del Veronese, da Negrar a Castel d'Azzano fino a Isola della Scala, aveva fatto scattare misure precauzionali in diversi comuni. Nogara, Sorgà, Villafranca e Mozzecatino avevano invitato i cittadini a restare al chiuso, tenere porte e finestre chiuse ed evitare attività all'aperto. Nell'intervento sono stati impegnati anche i vigili del fuoco di Legnago insieme ai colleghi mantovani. Cordoglio a Stallavena di Grezzana per la morte di Giancarlo Formenti, 83 anni, storico agricoltore della zona. L'uomo ha perso la vita ieri mattina in un incidente avvenuto in via Tavigliana. Secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo una strada di campagna a bordo della sua Fiat Panda 4x4 per controllare i terreni agricoli quando ha perso il controllo del mezzo, finendo in un canale. Sul posto sono intervenuti su M118 e il soccorso, vigili del fuoco e carabinieri, ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno a pochi passi da piazza Bra. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. I lavori dureranno circa 2 settimane e saranno completati con nuovi arredi urbani, illuminazione, panchine e sedute attorno al pino marittimo già presente in piazzetta. E proseguono gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, dove saranno demoliti alcuni vecchi spogliatoi considerati incongrui rispetto al contesto monumentale delle mura magistrali di epoca asburgica. Nuove tecnologie all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara. Sono stati inaugurati 2 innovativi sistemi diagnostici e chirurgici. Van Gogh, una piattaforma avanzata per la diagnosi del tumore al polmone, di cui Negrara è il secondo centro in Italia a dotarsi. Primato nazionale invece per Ellie, tecnologia dedicata alla chirurgia della cataratta, che consente di programmare con precisione le incisioni corneali e correggere anche l'astigmatismo. In chiusura torniamo in arena alla prima della Traviata del 103° Opera Festival. Erano presenti numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, da Elena Sofia Ricci a Beppe Severgnini fino a Martina Colombari e Billy Costa Curta. Tutti hanno sottolineato l'attualità dell'opera di Verdi e il fascino unico dell'anfiteatro veronese, simbolo della grande tradizione lirica italiana. Siamo adesso allo sport. Con Alessandro De Pietro, qui diamo il nostro buongiorno.
16: Buongiorno Luca. Rimini ha riaperto la serie 2-1 a favore della Tezenis ieri a Rimini, 82-70 il finale, partita in equilibrio fino al terzo quarto, poi lo strappo deciso di Rimini con Verona che ha provato nel quarto quarto ad avvicinarsi, quando però il distacco era troppo ampio, percentuali da 3 al minimo per la Tezenis. Rimini è andato tutto bene, reazione d'orgoglio da parte di una grande squadra come Rimini, che avrà domenica la possibilità di giocare la quarta, sempre in casa, 20:45 la palla 2, vigilia della partita, serie ravvicinatissima con la Tezenis che è un altro però match point, dovesse vincere domani chiuderebbe i discorsi e salirebbe in Serie A, la bella poi eventuale gara 5 proprio a Verona. Verona con il vantaggio del fattore campo per la miglior posizione in classifica nella stagione regolare. Dal basket al calcio, con la firma di Sean Sogliano, contratto fino al 2029, piuttosto prevedibile, era solo questione di tempo. Sogliano che ha giurato di fatto amore eterno al Verona, al netto di quella che era stata la proposta solidissima, allettantissima da parte del Lecce, una categoria di differenza, condizioni sicuramente più favorevoli rispetto a quelle che può offrire Presidio Investors. Sogliano ha deciso però di restare al Verona, di firmare il prolungamento di contratto, lui che ne aveva uno già fino al 2026, estensione di 2 anni per la soddisfazione sia di Sogliano sia del presidente esecutivo Italo Zanzi. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, adesso abbiamo le previsioni del tempo.
17: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
18: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
17: Ancora no, manca l'illuminazione.
18: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
17: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
18: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
19: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
23: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
22: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: Radio Verona.
4: Meteo.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba, che peraltro è già passata. Nello specifico oggi a Verona avremo molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino ad avere cieli poco nuvolosi, temperatura massima fino a 32 gradi, minima 18, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud-ovest. Al momento a Verona ci sono 21 gradi con velature estese.
4: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 13 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto, non demoralizzatevi, ma concentratevi sui vostri punti deboli. Presto avrete la vostra rivincita. Toro, non lasciate che lavoro e affari occupino tutto il vostro tempo. Anche il partner ha diritto a un po' di attenzione. Coccolatelo, magari con una bella cenetta. Gemelli, il lavoro sembrerà più facile e scorrevole, tutto grazie alla speciale intesa che riuscirete a stabilire con un vostro collaboratore. Tenete però sempre alta la guardia. Cancro, per gli studenti potrebbero esserci delle prove superate brillantemente, per chi lavora aumenti di stipendio o se in proprio nuove alleanze commerciali. Belle novità in serata. Leone, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso. Gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Vergine, saranno giornate incantate che possono diventare un terribile inferno, però tutto dipenderà dal vostro comportamento, ultimamente incostante e incoerente. Bilancia, se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Questi giorni sono ideali per programmare il vostro futuro. Scorpione, momento di grandi decisioni sia per ciò che riguarda la professione sia per la vita privata. Cambiamenti vari sono all'orizzonte, non avrete proprio di che annoiarvi. Sagittario, quanti di voi hanno deciso di dichiarare i propri sentimenti alla persona amata, approfittino di questa serata. Il romanticismo che le stelle vi regalano vi sarà di valido aiuto. Capricorno, tanta grinta per non lasciarsi mettere i piedi in testa da un collega che cerca di buttarvi addosso una grana professionale. Riuscirete alla fine a rispedirla al mittente. Acquario, se avete in mente una scappatella fuori programma, fate attenzione. Il partner insospettito non vi leverà gli occhi di dosso. Pesci, cercate di essere più aperti nei confronti delle persone che vi stanno intorno e in particolar modo con il partner. Dimostrategli che siete capaci di grandi slanci di passione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 7, anzi le 8 e 17 minuti, 15 secondi di questo sabato 13 giugno, la seconda parte di Tempo Reale. Io sono Luca Del Ponte, questo è il primo sguardo sulla giornata per orientarci in questo weekend a Verona e nel mondo. Qualche titolo dai quotidiani nazionali: Il Sole 24 Ore, Piazza Affari il record su Intesa Stati Uniti Iran, intanto SpaceX debutto stellare a Wall Street, l'accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran spinto al rialzo tutte le borse europee, con Piazza Affari che svetta con l'ennesimo record sfiorando i più 1,97%, ben intonate anche le altre borse europee con chiusure superiori al punto percentuale, eccetera. E poi andiamo invece sul Corriere della Sera. L'Iran mai così vicini ad una intesa, il tweet del ministro Araghici, il leader americano lo rilancia, il Pentagono pronto a ridurre gli aerei militari in Europa, e questo invece è un altro aspetto legato alla difesa europea e alla NATO. Poi Trump che viene intervistato dal Corriere, sapete che molti giornalisti italiani ormai dispongono del numero privato del presidente Trump, e dice una cosa un po' diversa rispetto a quello che ha detto ieri a un cronista della Sette, e più che di rilevanza dice: i paesi europei potranno essere d'aiuto in futuro. E c'è anche l'ipotesi di un faccia a faccia con Giorgia Meloni e Greta Privitera, insomma, racconta un po' tutto questo sul Corriere della Sera. Altri titoli sul Corriere: dopo 10 anni e mezzo Stasi verso la libertà, ha chiesto i servizi sociali, ok della procura, attesa per i giudici. E poi SpaceX record a Wall Street, Musk è il primo trilionario. Poi, tornando ai temi geopolitici, il bilaterale con Macron, la diplomazia di Palazzo Chigi, i rapporti con il tycoon, le mosse della Premier, quali saranno. E poi parla Leon Panetta, l'ex capo della CIA: se Teheran controllerà lo stretto di Hormuz sarà una sconfitta per gli Stati Uniti. La Repubblica, Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge, preparativi a Ginevra, dovrebbe essere messa domenica questa firma, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti, Stasi fuori dal carcere, i Poggi, la condanna resta. E poi c'è anche un editoriale di Massimo Giannini, la politica dello straniero per nemico, e fa tutta un'analisi che poi ci porta anche in Italia e ci porta a Vannacci. La Stampa, USA Iran, accordo ad un passo, Teheran conferma, stiamo finalizzando il piano in 14 punti, Trump entro lunedì ci sarà la firma, negoziati, Libano tra gli ultimi ostacoli, i mediatori pakistani concordato un testo, Italia fredda nei confronti del tycoon. Il commento di Natalie Tocci, perché può bastare un'intesa imperfetta. E poi Anna Zafesova sulla guerra in Ucraina, se la Russia è pronta anche alla sconfitta. E ancora sulla Stampa, la politica, la legge elettorale e la fretta di Meloni, Giorgia scommette solo su se stessa. Andiamo su Libero, che invece scrive: la sinistra si arruola, i soldatini rossi di Vannacci, dopo lo spot dalla Gruber, Renzi getta la maschera, il futuro nazionale può farci vincere alle elezioni. In realtà dietro questo titolo di Libero si nasconde una grande paura che ha in questo momento il centrodestra vedere un'emorragia di voti a favore di Vannacci. E Libero insomma un po' riflette questo, perché appunto in qualche maniera rende palese e sottolinea questo inciso di Renzi, che appunto dice proprio questo: può farci vincere le elezioni. Andiamo sul giornale, la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo, la conferma, testo pronto, domani la firma a Ginevra, le ultime incognite su uranio, beni congelati e Libano. Il Fatto Quotidiano invece, guerra persa, Trump canta vittoria ma sta peggio di prima, Stati Uniti e Iran annunciano l'accordo di pace, flop Stati Uniti-Israele, a Teheran gli asset congelati, la fine delle sanzioni, zero vincoli sul nucleare, Libano libero, meglio erano le intese di febbraio. Così sul Fatto Quotidiano, che poi scrive anche nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio, ministri in allarme. Il suocero del ministro leghista accusato di corruzione per gli appalti ANAS, la premier chiama i vice preoccupata per l'assemblea del partito del generale Vannacci che si apre oggi a Roma. E questo in qualche modo fa il paio con il titolo che avevamo trovato sulla stampa, Giorgia scommette solo su se stessa. Così si chiude la nostra edicola che... per quel che riguarda diciamo la panoramica dei titoli, perché poi tra poco cominciamo anche a sentire qualche voce, questa mattina parleremo molto di ambiente, rimanete qui su Radio Verona.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
6: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
8: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugaria 8C, Verona.
13: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
14: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
15: Radio Verona, tempo reale.

0: Questa mattina sul giornale L'Arena l'analisi di Marta Federica Ottaviani dal titolo Una pace senza Europa e Italia, stessa analisi che poi si ritrova anche sul giornale di Vicenza. Poche righe e poi insomma chi vuole se lo può appunto trovare sul giornale. Dice Marta Federica Ottaviani, ricorda, i dettagli sono ancora pochi e con il presidente Trump fa sempre in tempo a cambiare tutto improvvisamente, quindi pur mantenendo la fiducia di fondo, che sarebbe stata molta di più con un'amministrazione americana diversa, l'eventuale accordo che si dovrebbe firmare con l'Iran nei prossimi giorni, forse nel fine settimana, forse a Ginevra, rappresenta un passo importante, ma la strada è ancora lunga e non basta la buona volontà delle parti per chiudere una stagione di violenza in Medio Oriente che non ha precedenti. Per prima cosa si tratta su tre punti molto complessi che avranno bisogno di negoziati lunghi ai quali non dovranno partecipare soltanto politici, uomini di fiducia e diplomatici, ma anche tecnici. A preoccupare c'è soprattutto la parte sul nucleare, dove dovrà necessariamente essere coinvolta anche l'AIEA, l'autorità per l'energia atomica, con sede a Vienna e alla quale l'Iran ha vietato l'ingresso per le ispezioni diverse volte, ammesso che venga raggiunto un accordo per la riapertura di Hormuz. Senza pedaggi, occorre vedere cosa chiederà Teheran in cambio. E poi sullo sfondo la variabile Netanyahu. Israele non ha la minima intenzione di arretrare in Libano e questo potrebbe diventare un serio problema. Queste le prime criticità messe sul tavolo da Marta Federica Ottaviani questa mattina sul giornale L'Arena. E adesso le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran per la fine della guerra dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Secondo le indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio Hormuz. Si è concluso lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria. Ieri il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa per poi rientrare a Roma. Al momento del rientro verso Fiumicino, però, un problema tecnico ha bloccato la partenza del volo papale. Prevost è poi decollato su un Falcon dell'esercito dell'aria offerto dal re Felipe. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Carlasco, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di primo trilionario del pianeta. Lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Calcio buono alla prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del Mondiale hanno battuto in casa a Los Angeles il Paraguay 4-1. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Meteo. L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato. A Verona oggi molte nubi in rapida distribuzione.

0: evoluzione diurna fino ad avere cieli poco nuvolosi, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord nord-est, al pomeriggio da sud-ovest.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, questa è Tempo Reale, io sono Luca Del Ponte, questo è il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo e torniamo a parlare di ambiente e qualità delle acque. Questa mattina Lega Ambiente presenta a Colonia Veneta i risultati dei monitoraggi sul Frattagorzone, uno dei corsi d'acqua più osservati del Veneto per la presenza di PFAS, pesticidi e altri inquinanti, un'occasione per fare il punto sullo stato di salute del fiume e sulle prospettive di risanamento. Ne parliamo questa mattina con Pier Giorgio Boscagin, presidente del circolo Lega Ambiente Perla Blu, impegnato da anni nelle attività di monitoraggio e tutela ambientale del territorio della Bassa Veronese. Buongiorno presidente Boscagin, grazie di essere con noi.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, senta, dai monitoraggi presentati oggi emerge qualche segnale, cioè che presenterete fra poco, emerge qualche segnale di miglioramento per il Frattagorzone oppure la situazione resta critica soprattutto sul fronte PFAS e pesticidi?
1: Allora, per quanto riguarda gli escherichia coli, quella è una situazione che va in miglioramento, sì. Rimangono abbastanza inalterate le altre problematiche del fiume. Per i FAS dovremmo attendere un po' di più per i risultati, ma troviamo altri tipi di inquinanti, oltre ai FAS naturalmente, il cromo totale, i solfati, i cloruri, che ancora oggi scendono in grandi quantità su questo fiume qua.
0: Certo, per cromo si intende cromo esavalente, quello del
1: cromo totale.
0: Sì. Ecco, e da anni si discute del ruolo degli scarichi industriali e dei depuratori collegati al distretto conciario vicentino. Secondo Lega Ambiente, quali sono oggi le priorità per ridurre davvero l'inquinamento del fiume?
1: Assolutamente aumentare la capacità di depurazione di questi depuratori. Assolutamente serve il risanamento del fiume, perché non è giusto che un fiume rimanga una cloaca,
0: certo,
1: con il scarico. E naturalmente per far questo bisogna aumentare la depurazione. Non servono spostamenti come si ha intenzione di fare più a valle, perché quello spostamento non risolve il problema.
0: Ecco, per spostamento cerchiamo appunto di capire meglio, perché la regione ha finanziato il prolungamento del collettore.
1: Prolungamento di circa 3 chilometri qualcosa. Scusami.
0: Ecco, no, è un prolungamento quindi di 3 chilometri. Voi lo criticate fortemente questo progetto, perché ritenete che non sia sufficiente e quali interventi alternativi invece proponete per il risanamento del Frattagorzone?
1: Ma come dicevo prima, non è risolutivo, è solo uno spostamento, non è che modifichi la qualità dei reflui che arrivano nel fiume.
0: Sì.
1: È solo uno spostare il problema più a valle, ma questo è tipico di queste realtà, purtroppo. Si sposta prima il Fratta a scaricare un nido, poi è stato spostato qua perché c'è la diluizione dell'Eb, del canale irriguo, e adesso si sposta un po' più avanti, magari perché non si veda quello che esce da questo scarico, che non è un bel vedere.
0: Ecco, ma poi tutta questa roba finisce in Adriatico alla fine.
1: Si getta nel Brenta e di qui in Adriatico, non è che sparisca.
0: Senta presidente Boscagin, perché la salute del Frattagorzone dovrebbe interessare anche chi non vive lungo il fiume? Quali ricadute ha sulla qualità dell'acqua, sull'agricoltura, sull'ambiente dell'intero territorio?
1: Ancora oggi c'è gente che irriga i campi con l'acqua del Fratta.
0: No, perché poi
1: anche a questo riguardo, scusami, sì. Si sta finendo un'opera costata 80 milioni di euro per prendere ancora acqua dall'Eb e portarla più giù, dove adesso si sta prendendo acqua del Fratta, senza voler capire che sono soldi che dovresti investire nella depurazione perché il Fratta rimanga un fiume e perché si possa ancora abbeverare con l'acqua del Fratta. Perché devo spendere ancora soldi per non risolvere il problema e ancora una volta per spostare il problema? Questa cosa quindi io non capisco.
0: Certo, no, perché poi sa, si parla tanto di eccellenze dell'agroalimentare italiano, il made in Italy, però insomma cominciamo a disinquinare i fiumi, no, mi viene da dire, perché,
1: sì, sono vitali anche per il made in Italy. Anche ecco, per il medico italiano.
0: Quindi la vostra domanda alla regione è proprio questa, insomma, di modificare il progetto. Pensa che ci siano delle speranze in questo senso?
1: Noi ci proviamo, come sempre ci abbiamo provato, e continueremo a farlo. Speriamo che qualcuno si accorga di una cosa che è abbastanza logica, insomma. Se non risolve il problema a monte, non lo puoi risolvere a valle. Il problema va risolto a monte.
0: Grazie, grazie, grazie per Giorgio Boscagin, presidente del Circolo Legambiente per la Blu. Oggi appunto presentate a Colonia Veneta i risultati dei monitoraggi sul Frattagorzone, quindi lei ce li ha anticipati e poi altri ne arriveranno più approfonditi sui PFAS. Comunque insomma il quadro è abbastanza come dire drammatico, se vogliamo usare un termine. Grazie di essere stato con noi, buon lavoro e buon weekend, presidente Boscagin.
1: Buon weekend a voi, grazie. Ciao.

Le 8 e 49 minuti, 20 secondi, i vostri messaggi al 335 60 11 610. C'è Maria che ci scrive e dice: si sa qualcosa del fumo della fabbrica di plastica di Mantova? Già, è vero, me l'ero un attimo perso di vista, ma siccome abbiamo con noi anche l'esperto meteo Alessandro Azzoni, non avevamo anticipato questa cosa, però effettivamente, intanto buongiorno Alessandro Azzoni, di essere, grazie di essere con noi. Aspetta che non ti... non riesco a collegarmi, non riesco a sentirlo in diretta. Che succede? Ho toccato qualcosa io? C'è qualcosa che posso fare? Vediamo, pronto. No, niente. Allora, abbiamo un problema con il collegamento con il nostro Alessandro Azzoni. Allora facciamo così. Proviamo a recuperarlo tra pochissimi secondi.

0: Comunque riprendiamo il filo del nostro discorso, i vostri messaggi al 335 60 11 610 con questo messaggio di Maria che ci chiede: ma si sa qualcosa riguardo le ricadute del fumo della fabbrica di plastica di Mantova? Appunto, stavamo dicendo, abbiamo in linea il nostro esperto meteo Alessandro Azzoni, che non ci parlerà solo di questa mattina. Intanto buongiorno, ti abbiamo recuperato al telefono.
1: Eccomi, ciao Luca, buongiorno anche gli ascoltatori.
0: Sai perché ero terrorizzato, ho detto magari ho toccato qualche tasto, è colpa mia, invece no, d'accordo. Allora, senti, è una sorpresa perché effettivamente non mi era venuto in mente, ma giustamente i nostri ascoltatori sono anche preoccupati per capire un po' come ti dava il vento ieri, perché da quello che mi è parso di capire avrebbe, insomma, cioè tirava un po' verso Verona il vento.
1: Sì. La situazione meteo di ieri era prevalentemente orientata, i venti erano orientati sostanzialmente da sud-sud-ovest. È chiaro che i 40-45 chilometri di distanza hanno dissipato molto la nube, e va detto che ciò che bruciava era polistirolo.
0: Sì.
1: E quindi la quantità di diossina prodotta dall'incendio è minima, se non pari a zero. Certo,
0: sì,
1: la situazione nelle immediate vicinanze era al massimo. Ecco, la distanza ha permesso comunque la dissipazione abbastanza veloce della nube, e peraltro la ventilazione era discreta, e questo ha favorito sicuramente il trasferimento della massa, la sua dissipazione in tempi abbastanza rapidi.
0: È
1: andata,
0: sì.
1: Da questo punto di vista potevano esserci condizioni meteo sicuramente peggiori.
0: Certo, e poi precisiamo che, insomma, a metà pomeriggio l'allarme appunto ambientale è cessato, mi pare di aver capito, no? Mi pare di aver letto questo.
1: I comuni più interessati erano, sì, quelli della bassa veronese, diciamo da Treventuolo a Nogara, ecco, per i 20 km 25 di distanza.
0: Certo. Allora, senti, in questo caso, come dire, quando succedono queste cose, si sa, tenere le finestre chiuse, possibilmente far azionare gli impianti di ricircolo interno contenenti dei filtri, così magari si purifica anche l'aria interna, insomma, queste sono le cose che si fanno di solito. E invece adesso io vorrei cambiare un attimo argomento con te, perché la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA degli Stati Uniti, ha certificato la formazione del Niño, un riscaldamento delle acque del Pacifico vicino all'equatore, che influenza i modelli meteo anche dalle nostre parti. Che cosa ci puoi dire su questo?
1: E intanto si chiama El Niño perché il fenomeno inizia a manifestarsi attorno a Natale, in particolare sulle coste dell'America Meridionale, coste pacifiche dell'America Meridionale, diciamo dal Perù al Cile. El Niño consiste in una anomala fase di riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, lato americano, e soprattutto dall'equatore verso le latitudini più meridionali dell'emisfero meridionale. Questa è la prima definizione di El Niño. Di quanto si riscaldano queste acque? Allora, mediamente di un grado e mezzo. Si parla di un Niño forte, molto forte, oltre i due gradi. Si parla di Niño fortissimo quando la temperatura si avvicina ai 3 gradi di riscaldamento, ed è ciò che sta avvenendo adesso. Nelle prossime settimane dovrebbero certe zone del Pacifico palesare 3 gradi di temperatura media superficiale delle acque oltre la media, con conseguenze dirette sul clima del Sud America. Sono attese piogge torrenziali su tutto il lato Pacifico dell'America meridionale, e soprattutto diciamo in Perù, dove le temperature delle coste sono già molto elevate. Ricordiamo che in quelle zone attualmente è inverno, l'inverno chiaramente in Perù sulle coste è come qui maggio, ecco, più o meno, siamo su latitudini ancora abbastanza tropicali. Certo è che anche nel nord del Cile le temperature sono di 3, 4, 5, 6 gradi oltre le medie del periodo. Questo vuol dire che c'è più energia e quindi ci saranno piogge sicuramente più importanti su tutto il lato andino, ci saranno piogge importanti in Brasile, piogge localizzate soprattutto sul continente americano, piogge, sono attese delle piogge anche in California, aumenterà moltissimo l'attività dei tifoni sicuramente a breve sul continente asiatico. Dalla parte atlantica invece si assiste solitamente a un certo calo della piovosità, quindi è attesa una certa siccità sugli Stati Uniti orientali, sulla costa atlantica, è attesa una certa siccità in Australia, per esempio. da noi cosa potrebbe accadere, ecco, in Europa. El Niño è sicuramente un moltiplicatore degli effetti termici, di conseguenza se la prossima estate tendenzialmente potrebbe essere un po' più calda, con El Niño sarà molto più calda, il prossimo autunno sarà molto più caldo, il prossimo inverno sarà molto più caldo. Questo sulla carta, abbiamo la possibilità del 70-80% che ciò vada in questa direzione. Dal punto di vista delle piogge, El Niño potrebbe dare vita ad un autunno, il prossimo autunno sicuramente più piovoso, il prossimo inverno sicuramente più piovoso.
0: Ecco, questo è quanto ci hai, diciamo, annunciato. Adesso invece ci occupiamo del nostro weekend. Che cosa ci aspetta per questo sabato e domenica intanto?
1: Allora, due cose da precisare. Intanto, il fine settimana sarà discreto o buono. Le nubi che vediamo si dissiperanno, nel pomeriggio avremo del sole. Le temperature sono in aumento, leggero. Oggi arriveremo attorno ai 29-30 gradi. Domani ci aspettiamo una domenica di sole, ben soleggiata anche in quota. Arriva aria un po' più calda, di conseguenza una bella domenica, indicata anche per le escursioni. Attenzione al lunedì. Lunedì arriva un fronte di aria fredda nord-occidentale che nel pomeriggio potrebbe dare vita a fenomeni estremi, soprattutto sul lato centrale e orientale della Val Padana, sulla zona piedemontana a nord del Po, quindi veronese, vicentino, padovano, veneziano. Sono zone nelle quali lunedì pomeriggio farà le 17 e le 20 potrebbero localizzarsi temporali particolarmente forti e aggressivi. Rischiamo anche un bis di quanto visto purtroppo a Bussolengo, a Castelnuovo, nella zona occidentale della provincia di Verona.
0: Sì, questi fortunali molto veloci, molto intensi, e poi spariscono, poi torna il sole, c'è una cosa abbastanza.
1: Esatto,
0: sì.
1: Questo potrebbe accadere lunedì nel pomeriggio sera, quindi massima attenzione a quelle ore, perché la Val Padana si scalderà, troverà condizioni il fronte di aria calda e umida con la quale andare ad interagire, sviluppando supercelle che localmente potrebbero essere molto aggressive. A seguire, nella giornata di martedì torna il sereno, e a partire da mercoledì, ahimè, ci aspetta una pesante ondata di caldo, ecco, che inizierà giovedì e interesserà tutta la parte finale della settimana e molto probabilmente anche l'inizio della successiva. Già venerdì arriveremo a 34 gradi, 35-36 gradi sono previsti sabato e domenica prossima.
0: Grazie Alessandro Azzoni di essere stato con noi, abbiamo davvero pochissimo tempo, ti auguriamo un buon weekend e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Grazie anche a voi.
0: Questa è Radio Verona.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizie, manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui
18: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
21: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: L'IDF ordina l'evacuazione di 20 villaggi nel sud del Libano. Con questa notizia si chiude tempo reale che torna lunedì mattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, poi c'è Nadia De Nicolò.
22: Sono le 9:03.
23: Ora esatta, in collaborazione con...
24: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
25: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
23: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Si è aperto ieri sera con La Traviata il 103° Arena di Verona Opera Festival, in un anfiteatro gremito. Il nuovo allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran ha trasportato il pubblico nella Parigi della Belle Époque del Moulin Rouge. Protagonista il soprano Martina Russomanno nel ruolo di Violetta, affiancata da Yusif Eyvazov e Armatusin Ekmbat, con l'orchestra areniana diretta da Michele Spotti. Tra poco in cronaca le altre principali notizie di attualità.
23: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 13 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Allarme rientrato dopo l'incendio alla Versalis di Mantova. Le analisi ARPAV non hanno evidenziato criticità per la qualità dell'aria dopo il vasto rogo che ieri ha interessato lo stabilimento chimico mantovano. L'enorme colonna di fumo, visibile anche in gran parte del Veronese, da Negrar a Castel d'Azzano fino a Isola della Scala, aveva fatto scattare misure precauzionali in diversi comuni. Nogara, Sorgà, Villafranca e Mozzecane avevano invitato i cittadini a restare al chiuso, tenere chiuse porte e finestre ed evitare attività all'aperto. Nell'intervento sono stati impegnati anche i vigili del fuoco di Legnago insieme ai colleghi mantovani. Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno, a pochi passi da piazza Bra. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. I lavori dureranno circa 2 settimane e saranno completati con nuovi arredi urbani, illuminazione, panchine e sedute attorno al pino marittimo già presente in piazzetta. E proseguono gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partirà proseguiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, dove saranno demoliti alcuni vecchi spogliatoi considerati incongrui rispetto al contesto monumentale delle mura magistrali di epoca asburgica. Era l'ultima notizia, ora il traffico.
1: Viabilità.
0: Sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Milano rimane la coda tra Desenzano e Brescia Est. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove invece si sono risolti alcuni incolonnamenti in carreggiata sud. Traffico scorrevole in città è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
23: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 13 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto, non demoralizzatevi, ma concentratevi sui vostri punti deboli. Presto avrete la vostra rivincita. Toro, non lasciate che lavoro e affari occupino tutto il vostro tempo. Anche il partner ha diritto a un po' di attenzione. Coccolatelo, magari con una bella cenetta. Gemelli, il lavoro sembrerà più facile e scorrevole, tutto grazie alla speciale intesa che riuscirete a stabilire con un vostro collaboratore. Tenete però sempre alta la guardia. Cancro, per gli studenti potrebbero esserci delle prove superate brillantemente, per chi lavora aumenti di stipendio o se in proprio nuove alleanze commerciali. Belle novità in serata. Leone, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso. Gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Vergine, saranno giornate incantate che possono diventare un terribile inferno, però tutto dipenderà dal vostro comportamento, ultimamente incostante e incoerente. Bilancia, se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Questi giorni sono ideali per programmare il vostro futuro. Scorpione, momento di grandi decisioni sia per ciò che riguarda la professione sia per la vita privata. Cambiamenti vari sono all'orizzonte, non avrete proprio di che annoiarvi. Sagittario, quanti di voi hanno deciso di dichiarare i propri sentimenti alla persona amata, approfittino di questa serata. Il romanticismo che le stelle vi regalano vi sarà di valido aiuto. Capricorno, tanta grinta per non lasciarsi mettere i piedi in testa da un collega che cerca di buttarvi addosso una grana professionale. Riuscirete alla fine a rispedirla al mittente. Acquario, se avete in mente una scappatella fuori programma, fate attenzione. Il partner insospettito non vi leverà gli occhi di dosso. Pesci, cercate di essere più aperti nei confronti delle persone che vi stanno intorno e in particolar modo con il partner. Dimostrategli che siete capaci di grandi slanci di passione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
23: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
26: Serata in centro zero stress?
27: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
26: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
28: Radio Verona.
23: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: E come sempre un flashback ad aprire giravoce, ad aprire anche la prima ora di questo sabato mattina on air in diretta. Buongiorno, siete con Nadia De Nicolò. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate, il 335 60 11 610, questo è il numero da utilizzare se volete scriverci con WhatsApp. Il nostro sito radioverona.it, l'app Radio Verona, basta scaricarla e ci ascoltate ovunque voi decidiate di andare anche in questo weekend. In DAB in tutto il nostro territorio e poi vi ricordo anche le pagine social, Instagram e Facebook. Grazie alla nostra redazione per averci accompagnati finora. Ora tocca a noi e come ogni sabato mattina insieme scopriremo i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia.

Il sabato mattina di Radio Verona dedicato ai tanti eventi da vivere a Verona in provincia. Anche questo weekend è un weekend ricco di iniziative. Tra poco cominciamo insieme a parlare della festa medievale di Affi, una festa molto bella da vivere nel centro storico di Affi sia quest'oggi che domani.

La musica più bella che suona su Radio Verone, grandi successi dell'estate e non solo, ma parliamo di eventi, sia oggi che domani. Il centro storico di Affi si trasforma in un suggestivo borgo medievale, pronto ad accogliere tutti quanti noi per la 26esima edizione di una bellissima manifestazione dal sapore retro. L'accesso a tutti gli spettacoli è totalmente gratuito e ci si potrà immergere nell'atmosfera dell'epoca medievale, tra i giocolieri, gli sbandieratori, le imponenti figure elegantissime delle damigelle. Grandi novità caratteristiche.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È un passo l'intesa tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Intanto per l'ONU a maggio c'è stato il più alto numero di vittime civili. Caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso e almeno due di questi sono italiani. Immediato è stato attivato l'intervento in elicottero che, grazie anche a un localizzatore GPS, ha individuato i corpi a una quota di quasi 3.600 metri. Sul posto anche finanzieri che si occupano delle indagini e del riconoscimento delle vittime. Esordio vincente per gli Stati Uniti che a Los Angeles, alla prima del loro mondiale in casa, battono 4-1 il Paraguay. Vince 1-1 invece tra Canada e Bosnia nel girone che sarebbe stato dell'Italia. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Radio Verona, Radio Verona, compile.

Il sabato mattina di Radio Verone, siete sempre con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Stiamo curiosando tra i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Come dicevo, in questo weekend ce ne sono diversi da ricordare, uno più interessante dell'altro. A proposito di bambini, prima abbiamo parlato di questa opportunità per i più piccini di immergersi ad Affi in un ambiente del tutto medievale. Arriva invece in città, a Verona, il paese dei Balocchi, presso il parco della Provianda di via Santa Marta. Insomma, arriva questo grande villaggio con musica, spettacoli e anche la possibilità di fare un volo in mongolfiera. Ci saranno tantissimi giochi, giochi di una volta, attività ludiche, momenti di aggregazione per grandi e piccini. Un evento molto bello da vivere per tutto il weekend, a partire dalle 14 per tutto il pomeriggio e la sera fino alle 23, che proporrà numerose attrazioni dedicate ai bambini, all'infanzia e anche ai ragazzini, con particolare attenzione ai giochi in legno di una volta.

Tra poco insieme torneremo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Poi ci spostiamo, andiamo a Somma Campagna, dove questo weekend, in questo fine settimana, c'è Somma Campagna Street Food.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: sa di te.
1: Torniamo subito in redazione come anticipato e scopriamo le ultime notizie che arrivano dal nostro territorio, arriva l'informazione locale.
2: Sono le 10 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
5: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate, si è aperto ieri sera con La Traviata il 103° Arena di Verona Opera Festival in un anfiteatro gremito. Il nuovo allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran ha trasportato il pubblico nella Parigi della Belle Époque del Moulin Rouge. Protagonista il soprano Martina Russomanno nel ruolo di Violetta, affiancata da Yusif Eyvazov e Armatushin Enkbat, con l'orchestra areniana diretta da Michele Spotti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È sabato 13 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cambio al vertice dell'aeroporto Catullo di Verona. L'assemblea dei soci ha nominato presidente Carlo De Paoli, vicepresidente di Confindustria a Verona ed espressione della Camera di Commercio. Succede a Paolo Arena, approvato anche il bilancio 2025, oltre 4 milioni di passeggeri transitati nello scalo, in crescita del 9% sull'anno precedente. Confermata amministratore delegato Alessandra Bonetti. Sentiamo il neopresidente De Paoli e in chiusura sul bilancio e sui progetti futuri il sindaco di Verona Damiano Tommasi.
7: Colgo con entusiasmo l'incarico che mi è stato affidato dagli azionisti, che ringrazio innanzitutto, consapevole di un impegno sfidante. L'aeroporto Catullo negli ultimi 15 anni ha cambiato faccia, quindi è passato da una situazione fallimentare a una gioiello del nostro territorio, quindi fare bene quando le cose vanno male forse è più facile, riuscire a far meglio di quando è stato fatto bene è una sfida ancora maggiore, una sfida che voglio cogliere con tutto l'impegno. C'è una squadra e c'è un futuro che ci aspetta con grandi, grandi risultati.
8: Credo che il bilancio degli ultimi 3 anni è di quello che era previsto, quindi la fine dei lavori, i giochi olimpici, il riequilibrio finanziario, insomma, siano stati obiettivi importanti, auspicati ma non così certi. Oggi siamo invece a guardare avanti al futuro con un nuovo management e con nuove sfide, a cominciare dal collegamento della città con l'aeroporto, per un sistema ferroviario che da tantissimi anni se ne discute ma ancora lontano forse dalla realizzazione, ma credo che sia necessario.
6: Allarme rientrato dopo l'incendio alla Versalis di Mantova. Le analisi di ARPAV non hanno evidenziato criticità per la qualità dell'aria dopo il vasto rogo che ieri ha interessato lo stabilimento chimico mantovano. L'enorme colonna di fumo, visibile anche in gran parte del veronese, da Negrara a Castel d'Azzano fino a Isola della Scala, aveva fatto scattare misure precauzionali in diversi comuni. Nogara, Sorgà, Villafranca e Mozzecane avevano invitato i cittadini a restare al chiuso, tenere chiuse porte e finestre ed evitare attività all'aperto. Nell'intervento sono stati impegnati anche i vigili del fuoco di Legnago insieme ai colleghi mantovani. In chiusura torniamo in arena. Alla prima della Traviata del 103° Opera Festival erano presenti numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, da Elena Sofia Ricci a Beppe Severgnini fino a Martina Colombari e Billy Costa Curta. Tutti hanno sottolineato l'attualità dell'opera di Verdi e il fascino unico dell'anfiteatro veronese, simbolo della grande tradizione lirica italiana. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora alle 11. Adesso le previsioni meteo.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
13: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, nello specifico su litorali, pianure occidentali e pianure orientali, giornate in prevalenza poco nuvolose, mare da quasi calmo a poco mosso. A Verona molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli poco nuvolosi, temperatura massima 32 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: I grandi successi del passato che aprono ogni ora su Radio Verona sono i nostri flashback. Ancora buon sabato a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia e di Nicolò fino alle 13 insieme. Questo weekend Piazza della Repubblica a Somma Campagna si trasforma in un grande villaggio del gusto, con musica, la possibilità di vivere tanti momenti insieme. L'estate a Somma Campagna si apre con questa bella novità per animare il centro storico e offrire occasioni di incontro, svago e condivisione. Fino a domenica, infatti, c'è la prima edizione di Somma Campagna Street Food, manifestazione che porta in Piazza della Repubblica giorni dedicati al buon cibo, alla musica live e all'intrattenimento per tutta l'età. Per l'occasione il cuore verde del paese si trasforma in un villaggio vivace all'aperto, dove residenti e visitatori potranno trascorrere delle serate piacevoli estive con tante specialità gastronomiche provenienti da tante tradizioni culinarie, spettacoli musicali e momenti di aggregazione. Particolare attenzione è dedicata anche alle famiglie. Per tutta la durata dell'evento è presente un'area giochi con gonfiabili dedicate ai più piccini, mentre domani a partire dalle 11:30 è in programma un momento speciale di animazione che coinvolgerà i bambini con giochi, spettacoli e bolle di sapone.
0: Radio Verona.

il weekend di Radio Verona, il sabato mattina con me, che sono Nadia, ancora ben trovati all'insegna dei tanti, tantissimi eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Come accennato in apertura, questa mattina ci sono tantissime possibilità per questo fine settimana. Fino a domani il Parco della Rimembranza di Soave ospita Soavemente Pizza, una manifestazione che unisce musica live, gastronomia, tanta pizza in un programma pensato per coinvolgere tutti quanti noi. E tanta musica, un evento bello anche per chi ama la musica rock e la possibilità di assaporare le pizze più buone del territorio. Particolarmente ricco il programma previsto per oggi pomeriggio, che farà vivere tanti appuntamenti che erano stati rinviati per il maltempo. A partire dalle 17 infatti si svolgerà anche la finale del contest Soave Rock, dedicato alle band emergenti che si contenderanno la vittoria conclusiva di questa bella manifestazione.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
14: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Si continua insieme nella lunga mattinata, nel lungo sabato mattina di Radio Verona a curiosare tra i tanti eventi da vivere. Ce ne sono davvero tantissimi, come dicevo. Per tutto il weekend a Verona torna Africa e Festival, un'immersione in riflessioni e suoni dell'Africa e dintorni. Danze che sono iniziate già da giovedì e continueranno per tutto il fine settimana. Quest'anno ci sono anche stand gastronomici con i sapori di Costa d'Avorio, Guinea, Marocco e tanti altri. E spostiamoci, andiamo sulla sponda veronese del lago di Garda, ma il

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano nel sud di abbandonare le case. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Lo annuncia l'Eliseo spiegando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni tra la Francia e l'Italia. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. La polizia ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com usata per diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di alcune segnalazioni. Il Dipartimento della Giustizia americano ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del valore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte sempre.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ancora insieme, buon weekend e buona mattinata. Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e le belle novità discografiche, il nostro salto negli anni 90, continuiamo a curiosare tra i tanti eventi da vivere in questo weekend. A Villa Franca, nella bella cornice del Castello Scaligero, c'è un altro evento grandioso che propone a tutti quanti noi a Villa Franca delle giornate dedicate a musica, intrattenimento e attività per le famiglie e soprattutto per i più piccini. Fam Castle Festival, questo il nome dell'opportunità. La giornata di oggi vede l'apertura dell'area ristoro alle 18 e sul palco ci saranno i Rotti per Caso, una tribute band dedicata agli 883. Durante tutta la giornata, ovviamente, oltre che la musica, ci sono tante attività per grandi e piccini, e questa sera si balla al ritmo degli anni 90 con 90 Wonderland. La giornata di domani invece sarà interamente dedicata alle famiglie. Fin dalle 10 del mattino si potrà accedere alle diverse aree del festival. Ci saranno tanti momenti musicali, attività ricreative, iniziative rivolte ai più giovani e anche ai più piccoli. Una kermesse un po' per tutte le età e tutti i gusti.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Continuiamo a curiosare tra tantissimi eventi. Spostiamoci in Valpolicella. A Valgatara si tengono dei giorni di festa, musica e momenti di comunità questo weekend, con l'edizione 2026 della tradizionale Sagra di Valgatara. In programma per tutto il fine settimana presso gli impianti sportivi del paese. Un appuntamento consolidato nel calendario locale che unisce musica, intrattenimento, gastronomia e tante occasioni di convivialità, di incontri per gli abitanti del territorio, per i residenti, ma anche per tutti i visitatori. Tra poco torniamo insieme in redazione

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Torniamo insieme in redazione. Cosa sta accadendo a Verona? Cosa accade in provincia? Arriva l'informazione locale.
2: Sono le 11 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Una sentenza della Cassazione potrebbe avere effetti anche nel veronese sul pagamento delle rette delle RSA. La Suprema Corte ha stabilito che per i malati di Alzheimer in fase avanzata e per gli anziani in stato vegetativo permanente l'intera retta debba essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Confermato anche un caso seguito dall'ULS 9, chi ha già versato quote non dovute potrà chiedere il rimborso delle somme pagate. Coinvolte migliaia di famiglie che negli anni hanno contribuito al pagamento di quote ora ritenute non dovute. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 13 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno a pochi passi da Piazza Bra. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. I lavori dureranno circa 2 settimane. L'assessore Federico Benini.
6: Dopo piazzetta Giorgio Gaber, piazzetta Abramo Linari, siamo in piazzetta Mura Gallieno. È la terza piazza del centro storico che andiamo completamente a riconfigurare. Siamo proprio nel quartiere più centrale della nostra città, perché siamo adiacenti all'arena, e in questi giorni stiamo lavorando per ripavimentare in porfido tutto questo spazio, uno spazio che verrà poi chiuso al parcheggio delle auto con dei paletti, e poi in questi mesi stiamo ordinando gli arredi che entro la fine dell'anno arriveranno, quindi ci sarà delle panchine, una seduta circolare che andrà a valorizzare il pino centrale.
5: E proseguono anche gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, come ci spiega la vice sindaca Barbara Bissoli.
7: Alla bastione di San Procolo demoliamo gli spogliatoi, una superfettazione del tutto incongrua con riferimento a queste mura magistrali che sono invece del periodo asburgico. Intervento molto delicato, perché questi spogliatoi sono stati realizzati a ridosso delle murature e quindi dovranno essere asportati con molta attenzione.
5: Il Veneto si candida a diventare uno dei principali hub europei per lo stoccaggio e la distribuzione delle materie prime critiche indispensabili per la transizione energetica. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné ha visitato Porto Marghera e Verona insieme al ministro Adolfo Urso. Il progetto, sostenuto da 10 paesi dell'Unione, punta a rafforzare l'autonomia europea nell'approvvigionamento di litio, terre rare e altri materiali strategici. Nel piano europeo un ruolo chiave spetta anche al quadrante Europa di Verona, indicato come nodo logistico per lo smistamento delle materie prime verso il continente. Secondo il ministro Urso, il Veneto può diventare il cuore della nuova rete europea. Ora si attende che il governo recuperi i finanziamenti per il potenziamento ferroviario del quadrante Europa e per il nuovo terminal merci, opere considerate strategiche per sostenere lo sviluppo del progetto europeo. Europeo. Alla prima dell'Arena Opera Festival era presente anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Il ministro ha annunciato per giugno 2027 un grande evento con artisti di fama internazionale. Presenti anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il sindaco Damiano Tommasi. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Buona mattinata.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro ricordo musicale che ne aggiunge dal passato, un altro flashback in apertura di un'altra ora del nostro sabato mattina. Sabato mattina dedicato agli eventi da vivere a Verona, in provincia. Torna anche Golosine 37.136, la festa, la grande festa nel quartiere Golosine, che ci farà vivere tantissime emozioni per tutto il weekend. Tante iniziative animeranno il quartiere con un programma che spazia dalla musica al teatro, con tanti momenti anche di approfondimento culturale e spirituale. Ne parliamo tra pochissimo.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Per tutto il fine settimana, grande festa nel quartiere Golosine di Verona. Giorni importantissimi in questo fine settimana di iniziative che animano il quartiere con tanta musica, teatro. Oggi è prevista la reunion dei nuovi Cedrini, appuntamento atteso per gli appassionati. La chiusura della manifestazione domani invece sarà affidata a Giova Safari, tribute band che ripercorrerà per tutti quanti noi i grandi successi musicali di giovanotti.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Insieme torneremo in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale. Poi parleremo anche di un altro grande evento che riguarda anche noi di Radio Verona proprio questa sera, perché questa sera saremo live da questa splendida location. Parleremo del Mura Festival. Dicono

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il delitto di Carlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi era entrato a Bollate nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semilibertà. In precedenza era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ginevra potrebbe fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Dopo settimane di anticipazioni smentite, perfino Abbas Araghchi si è sbilanciato affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. La Svizzera intanto si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domenica i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul voto che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione, una sorta di Brexit svizzera. Un professore di un istituto superiore di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Arriva il grande caldo sull'Italia con un weekend soleggiato. Secondo i meteorologi, previsto un netto miglioramento del tempo sul territorio nazionale, coi termometri che supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
6: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

ancora insieme nel nostro sabato mattina, all'insegna dei tanti tantissimi eventi da vivere nel weekend nel nostro territorio. Ed è tornato anche il Mura Festival. Questa sera torna il Mura Urban Trail, il trail running notturno che attraverserà la cinta muraria scaligera, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della corsa e della città e anche del Mura Festival. E ci saremo anche noi di Radio Verona a partire dalle ore 18, live in diretta. Inserito nel calendario del Mura Festival, Mura Urban Trail unisce sport, territorio in un'esperienza bellissima che coniuga amore per la natura, passione per la corsa, spirito di squadra. I tracciati, completamente rinnovati, sono pensati per far vivere ai partecipanti un'esperienza unica tra storia e natura. A chiudere la settimana, domani al Mura Festival dalle 21 ci sarà lo spettacolo Non sono una signora con Cat Shades, sul palco Veronica Marchi, Gabriella Morelli, Sara Alessandrini, che porteranno in scena un viaggio tra le canzoni più iconiche della musica italiana e internazionale.

Gli eventi della fine settimana raccontati nella sabato mattina di Radio Verona. Per la prima volta in Italia, Gardaland Resort ospiterà un festival interamente dedicato alla cultura K-pop, un evento che punta alla comunità di appassionati sempre più ampia nel nostro paese. Arriva Gardaland K-pop Festival in programma per tutto il fine settimana, con l'obiettivo di trasformare il parco divertimenti del lago di Garda, il più famoso in Italia, il più amato, in uno spazio dedicato alla musica pop coreana e ai linguaggi di intrattenimento contemporaneo asiatico, tra concerti, danza, incontri e tantissime altre attività. Spostiamoci al Lazzaretto di Verona, ci sono tanti eventi musicali, spettacoli, tanti eventi teatrali quest'estate. Questa sera in programma La Famiglia Canterina, il trionfo dello swing italiano tra gli anni 30 e 40. A proposito di K-pop, K-pop Demon Hunters The Experience è l'evento che si potrà vivere questa sera a Povegliano Veronese, uno spettacolo unico capace di unire l'energia del K-pop all'incanto del circo contemporaneo.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
3: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: torniamo insieme in redazione alla scoperta di tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione di Radio Verona completata dalla viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Si è aperto ieri sera con La Traviata il 103° Arena di Verona Opera Festival in un anfiteatro gremito. Il nuovo allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran ha trasportato il pubblico nella Parigi della Belle Époque del Moulin Rouge. Protagonista il soprano Martina Russomanno nel ruolo di Violetta, affiancata da Yusif Eyvazov e Armatushin Enkbat, con l'orchestra areniana diretta da Michele Spotti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 13 giugno, ancora buon weekend dalla redazione. Cambio al vertice dell'aeroporto Catullo di Verona. L'assemblea dei soci ha nominato presidente Carlo De Paoli, vicepresidente di Confindustria Verona ed espressione della Camera di Commercio. Succede a Paolo Arena. Approvato anche il bilancio 2025, oltre 4 milioni di passeggeri transitati nello scalo, in crescita del 9% sull'anno precedente. Confermata amministratrice delegata Alessandra Bonetti. Sentiamo il neopresidente De Paoli e in chiusura sul bilancio e sui progetti futuri il sindaco di Verona Damiano Tommasi.
4: Colgo con entusiasmo l'incarico che mi è stato affidato dagli azionisti, che ringrazio innanzitutto, consapevole di un impegno sfidante. L'aeroporto Catullo negli ultimi 15 anni ha cambiato faccia, quindi è passato da una situazione fallimentare a un gioiello del nostro territorio, quindi fare bene quando le cose vanno male forse è più facile, riuscire a far meglio di quando è stato fatto bene è una sfida ancora maggiore, una sfida che voglio cogliere con tutto l'impegno. C'è una squadra e c'è un futuro che ci aspetta con grandi, grandi risultati.
5: Credo che il bilancio degli ultimi 3 anni è di quello che era previsto, quindi la fine dei lavori, i giochi olimpici, il riequilibrio finanziario, insomma, siano stati obiettivi importanti, auspicati ma non così certi. Oggi siamo invece a guardare avanti al futuro con un nuovo management e con nuove sfide, a cominciare dal collegamento della città con l'aeroporto per un sistema ferroviario che da tantissimi anni se ne discute ma ancora lontano forse dalla realizzazione, ma credo che sia necessario.
3: Il Veneto si candida a diventare uno dei principali hub europei per lo stoccaggio e la distribuzione delle materie prime critiche indispensabili per la transizione energetica. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné ha visitato Porto Marghera e Verona insieme al ministro Adolfo Urso. Il progetto, sostenuto da 10 paesi dell'Unione, punta a rafforzare l'autonomia europea nell'approvvigionamento di litio, terre rare e altri materiali strategici. Nel piano europeo un ruolo chiave spetta anche al quadrante Europa di Verona, indicato come nodo logistico per lo smistamento delle materie prime verso il continente. Secondo il ministro Urso, il Veneto può diventare il cuore della nuova rete europea. Ora si attende che il governo recuperi i finanziamenti per il potenziamento ferroviario del quadrante Europa e per il nuovo terminal merci, opere strategiche per lo sviluppo del progetto europeo. La funzione pubblica CGIL di Verona contesta il nuovo contratto integrativo dell'IPAB Morelli Bugna di Villa Franca. Il sindacato sostiene che manchino oltre 35.000 euro destinati al Fondo Produttività 2026 e chiede che le risorse vengano riconosciute ai dipendenti e utilizzate per rafforzare il welfare aziendale. Critiche anche al cosiddetto progetto obiettivo, giudicato troppo simile ad una riforma di Cottimo. Secondo l'osservatorio Findomestic, nel 2025 Verona si conferma conferma la prima provincia del Veneto per spesa in beni durevoli con oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il dato però segna un calo del meno 2,5%, trainato soprattutto dalla frenata delle auto nuove, scese del meno 7,3%. In lieve crescita soltanto il comparto dell'informatica. E adesso le ultime di Sport Calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Luca. Sistemata la questione di S con la firma di Sogliano, prolungamento fino al 2029, lui già sotto contratto fino al 2027, con tanto di soddisfazione di Sogliano, così come di Italo Zanzi, il presidente esecutivo del Verona. L'Hellas guarda alla nuova direzione tecnica, guarda il nuovo allenatore, guarda verso soprattutto Girardino e Baroni. Girardino obiettivo sensibile però anche del Monza, Baroni sotto contratto con il Torino, lui a rifiutare perennemente la Serie B, soprattutto le proposte del Pisa, un Baroni che però potrebbe accettare di scendere di categoria una volta capito, compreso che la Serie A è ormai tutta occupata. Ieri le ultime panchine, le ultimissime scelte, quella del Sassuolo che è andato da Aquilani con il Torino che ha ufficializzato Abate poco dopo aver dato notizia della rescissione con D'Aversa. Per il Verona una scelta complicata, al netto della concorrenza, al netto di quello che è un progetto tecnico tutto da scoprire da parte di Presidio, Presidio che deve prima di tutto vendere entro il 30 giugno, quel 30 giugno data sensibilissima perché l'ultimo giorno prima della chiusura del bilancio. Verona che deve prima cedere, poi acquistare, in quello che sarà un lungo lavoro per Sogliano, lungo e complicato. Dal calcio al basket, un po' più complicata anche la serie finale playoff di E2 per l'Ate Zenis. Ieri la vittoria di Rimini 82-70 in gara 3, si gioca domani per gara 4 sempre a Rimini, 20-45 la palla 2, Verona sempre avanti 2-1 nella serie dopo le due vittorie nella prima e nella seconda partita al Palamagis. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia si rallenta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano, sempre verso Trieste segnalate ostruzioni sulla carreggiata tra il bivio A4 A13 e il bivio A57, con ulteriori rallentamenti tra Padova Est e Arino. Sulla 22 del Brennero in direzione nord si rallenta per traffico intenso tra Verona Nord e Rovereto Sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Radio Verona Flashback.

0: forse guadagno qualche cosa di più. Un vero amico.
1: Radio Verona.
2: I grandi successi del passato che tornano in apertura di ogni ora su Radio Verona sono i nostri flashback. Buon sabato e quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò.
1: Radio Verona.

0: ultimi 40 minuti circa da vivere insieme su Radio Verona in diretta nel nostro sabato mattina, all'insegna delle varie opportunità da vivere nel weekend, nel fine settimana. Domani si terrà il mercatino del monastero di Sezzano, una giornata all'insegna delle autoproduzioni, delle tradizioni dell'incontro, con dimostrazioni di tessitura e lavorazione del legno, pranzo contadino, birre artigianali e tante tantissime realtà del territorio da conoscere. Al Monastero del Bene Comune in via Mezzomonte al numero 28 c'è questo mercatino davvero particolare per una giornata all'insegna del passato, ma non solo, ci sarà anche l'opportunità di pranzare tutti quanti insieme. Trovate tutte le informazioni online. Tanti eventi, come dicevo, proprio in questo fine settimana in cui si può vivere nel nostro territorio un'altra bella kermesse. Sì, perché sono le giornate europee dell'archeologia e i musei civici di Verona propongono una serie di attività per promuovere il patrimonio archeologico della città. Sono in programma visite guidate gratuite su prenotazione, bisogna prenotarsi online, al Museo Archeologico al Teatro Romano, al Museo Lapidario Maffeiano e anche al Museo di Storia Naturale.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: A Verona The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

Ultimissimi appuntamenti da ricordare nel nostro sabato mattina. Come dicevo, in questo weekend ci sono davvero tante opportunità. A San Giovanni Lupatoto arriva la festa delle bambine e dei bambini. Proprio quest'oggi il Parco Cotoni ospita una nuova edizione di questa festa dedicata ai più piccoli. Fino alle 19 coinvolgerà nidi, scuole dell'infanzia e associazioni del territorio con attività dedicate ai più piccini, giochi da tavolo, letture animate, attività degli scout, oltre che baby dance, trucca bimbi, spettacoli di bolle e laboratori creativi nel segno della didattica interattiva.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Un 23enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte. La macchina ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi darsi alla fuga. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Il leader della banda transnazionale Trendaragua, Nino Guerrero, è stato ucciso in Venezuela durante un blitz condotto da Stati Uniti e forze di sicurezza venezuelane. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Trump, che ha pubblicato anche un video dell'operazione sui social. Esordio vincente per gli Stati Uniti, che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, hanno battuto 4-1 il Paraguay. 1-1 è finita invece tra Canada e Bosnia, nel girone che poteva essere dell'Italia. Oggi si gioca Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

Tante sagre, tante opportunità per questo fine settimana, ricordiamone velocemente. Abadia a Calavena c'è la sagra dell'Abbazia, mentre a Bionde di Salizzole, anche in questo caso, c'è la sagra di Bionde con tante specialità enogastronomiche. Continua a Bussolengo, in località Ferlina, fronte centro commerciale, l'opportunità per i ragazzi di divertirsi con la pista di go-kart. E sempre a Bussolengo, questa volta in centro, in piazza 26 Aprile, via Mazzini, c'è Bussolengo Antica, la possibilità di fare un bel salto nel passato. Continuiamo a parlarne tra poco.

La musica più bella che suona su Radio Verona, siamo praticamente quasi in chiusura. Dicevamo che a Bussolengo c'è Bussolengo Antica, una bella opportunità per fare un salto tra l'oggettistica del passato. Continuiamo la nostra carrellata di eventi. A Caldierino c'è la Sagra di San Antonio, Sagra di San Antonio anche a Casette di Legnago. Inoltre, a proposito di sagre, Sagra dei Castei a Castelrotto di San Pietro in Cariano, sia quest'oggi che domani. A Cavalcaselle di Castelnuovo, presso l'ex campo di calcio, c'è il Cavalcafest, grande evento per grandi e piccini che si terrà sia oggi in giornata che per tutta la giornata di domani. Sagra di Sant'Antonio anche in piazza Sant'Antonio a Coalonga di San Bonifacio. E ad Ossobuono invece c'è la festa di Castelbricon presso il parco Antonelli. A Garda sul lungo lago c'è il mercatino del fatto a mano, mentre a Gargagnago di Sant'Ambrogio di Valpolicella c'è la festa della ciliegia, grande festa che si svolgerà per tutto il weekend, tutto il fine settimana, con l'opportunità di acquistare ciliegie, ma non solo, anche di mangiare in compagnia con il meglio dell'enogastronomia del territorio. Altra grande festa della ciliegia a Montechia di Crosara. A Raldon di San Giovanni Lupatoto invece Passione Fragola, un'altra bella kermesse da vivere oggi in giornata. A Soave abbiamo già detto che si terrà Soavemente Pizza per tutto il weekend, ma non solo, domani nel centro storico ci sarà anche il mercatino dell'artigianato. Tante tantissime opportunità in questo weekend per vivere dei bei momenti con gli amici, in famiglia, ma anche in solitaria, perché no, in giro per il nostro territorio. Noi siamo giunti ai saluti e ci ritroviamo questa sera live in diretta con Radio Verona dal Mura Festival per vivere ancora tante emozioni, e anche domani con la Top Italia, la nostra classifica nazionale. Buon weekend da Nadia De Nicola, un abbraccione radiofonico a tutti quanti voi.

0: Sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: No.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Una sentenza della Cassazione potrebbe avere effetti anche nel veronese sul pagamento delle rette delle RSA. La Suprema Corte ha stabilito che per i malati di Alzheimer in fase avanzata e per gli anziani in stato vegetativo permanente l'intera retta debba essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Confermato anche un caso seguito dall'ULS 9. Chi ha già versato quote non dovute potrà chiedere il rimborso delle somme pagate. Coinvolte migliaia di famiglie che negli anni hanno contribuito al pagamento di quote ora ritenute non dovute. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Radio Verona Notizie.
4: E sabato 13 giugno ancora buon weekend dalla redazione. Trionfo all'Arena di Verona per la nuova Traviata di Paul Carren, l'anfiteatro veronese trasformato in una Montmartre d'inizio Novecento. Spettacolo sold out oggi e anche nella prossima terza rappresentazione. Lucio Salgaro.
6: Un applauso lunghissimo ha salutato il debutto de La Traviata che ha inaugurato la 103esima stagione lirica in Arena. A raccogliere i consensi più calorosi Martina Russomanno, la soprano 28enne che nei panni della protagonista ha convinto per la sua voce fresca e potente. Al suo fianco, nei panni di Alfredo, Yusif Evayasov, ormai una presenza costante nei cast veronesi, convincente, con una voce unica, Armatushif Ekabat, baritono nato in Mongolia, premiato lo scorso anno con l'Oscar della lirica.

0: Decisamente areniano l'allestimento del regista scozzese Paul Caran, che ha ambientato a inizio Novecento nelle sale del Moulin Rouge le scene corali come il celebre brindisi iniziale. Dopo il modernismo di Poda, con questa Traviata l'arena torna al classico. I colori, i giochi di luce, i curatissimi movimenti delle masse fanno ricordare La mano di Franco Zeffirelli. Imponenti e ad effetto le scene di Juan Guillermo Nova, da ammirare i costumi di Stefano Ciamitti, come le coreografie di Kelly Lang, e un plauso va anche alle luci di Fabio Berrettin, che nelle scene più intime, come quella finale, ha creato dei giochi caravaggeschi. Precisa la direzione del giovane Michele Spotti. Quella che era la curiosità per questa Traviata ora si è trasformata in soddisfazione.
1: Iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno, a pochi passi da piazza Bra, l'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. I lavori dureranno circa 2 settimane. L'assessore Federico Benini.
2: Dopo piazzetta Giorgio Gaber, piazzetta Bra Molinari, siamo in piazzetta Mura Gallieno. È la terza piazza del centro storico che andiamo completamente a riconfigurare. Siamo proprio nel quartiere più centrale della nostra città, perché siamo adiacenti all'arena, e in questi giorni stiamo lavorando per ripavimentare in porfido tutto questo spazio, uno spazio che verrà poi chiuso al parcheggio delle auto con dei paletti, e poi in questi mesi stiamo ordinando gli arredi che entro la fine dell'anno arriveranno. Quindi ci sarà delle panchine, una seduta circolare che andrà a valorizzare il pino centrale.
1: E proseguono anche gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà invece il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, come ci spiega la vice sindaca Barbara Bissoli.
3: Al bastione di San Procolo demoliamo gli spogliatoi, una superfettazione del tutto incongrua con riferimento a queste mura magistrali che sono invece del periodo asburgico. Un intervento molto delicato, perché questi spogliatoi sono stati realizzati a ridosso delle murature e quindi dovranno essere asportati con molta attenzione.
1: L'emicrania non è un semplice mal di testa, ma una malattia neurologica cronica spesso invalidante. In occasione dell'Open Day promosso da Fondazione Onda, il 17 giugno l'azienda ospedaliera di Verona offrirà visite specialistiche gratuite e un webinar informativo online dalle 18 alle 18.45. Per le visite è necessaria la prenotazione attraverso i recapiti delle neurologie dell'ospedale di Borgo Roma. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento l'unica segnalazione rimane sulla 22 del Brennero, dove si continua a rallentare per traffico intenso tra Affi e Rovereto Sud in carreggiata nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
4: Vai da Molinauto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa arrivare anche da remoto. Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera dall'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Milano. Stasi

0: uscita di Vannacci dalla Lega. Superbike, Nicolò Bulega conquista la pole position col nuovo record della pista a Misano. Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: supposed to be. Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90 euro. Mentre il latte

0: SPF 50 più è a 10,90 euro. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
14: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Resta critica la situazione del fiume Fratta Gorzone. A sostenerlo è Legambiente Perla Blu, che oggi a Colonia Veneta ha presentato i risultati dei monitoraggi ambientali. Secondo il presidente Pier Giorgio Boscagin, migliorano i valori delle Escherichia coli, ma persistono criticità legate ai PFAS, cromo esavalente e altri inquinanti. L'associazione chiede di potenziare la depurazione degli scarichi industriali e boccia il prolungamento del collettore Arica finanziato dalla regione, definendolo un semplice spostamento del problema più a valle. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E sabato 13 giugno ancora buon weekend dalla redazione. Cambio al vertice dell'aeroporto Catullo di Verona. L'assemblea dei soci ha nominato presidente Carlo De Paoli, vicepresidente di Confindustria Verona ed espressione della Camera di Commercio. Succede a Paolo Arena. Approvato anche il bilancio 2025, oltre 4 milioni di passeggeri transitati nello scalo, in crescita del 9% sull'anno precedente. Confermata amministratrice delegata Alessandra Bonetti. Sentiamo il neopresidente De Paoli e in chiusura sul bilancio e sui progetti futuri il sindaco di Verona Damiano Tommasi.
6: Colgo con entusiasmo l'incarico che mi è stato affidato dagli azionisti, che ringrazio innanzitutto, consapevole di un impegno sfidante. L'aeroporto Catullo negli ultimi 15 anni ha cambiato faccia, quindi è passato da una situazione fallimentare a un gioiello del nostro territorio, quindi fare bene quando le cose vanno male forse è più facile, riuscire a far meglio di quando è stato fatto bene è una sfida ancora maggiore, una sfida che voglio cogliere con tutto l'impegno. C'è una squadra e c'è un futuro che ci aspetta con grandi, grandi risultati.
7: Credo che il bilancio degli ultimi 3 anni è di quello che era previsto, quindi la fine dei lavori, i giochi olimpici, il riequilibrio finanziario, insomma, siano stati obiettivi importanti, auspicati ma non così certi. Oggi siamo invece a guardare avanti al futuro con un nuovo management e con nuove sfide, a cominciare dal collegamento della città con l'aeroporto per un sistema ferroviario che da tantissimi anni se ne discute ma ancora lontano forse dalla realizzazione, ma credo che sia necessario.
5: Il Veneto si candida a diventare uno dei principali hub europei per lo stoccaggio e la distribuzione delle materie prime critiche indispensabili per la transizione energetica. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné ha visitato Porto Marghera e Verona insieme al ministro Adolfo Urso. Il progetto, sostenuto da 10 paesi dell'Unione, punta a rafforzare l'autonomia europea nell'approvvigionamento di litio, terre rare e altri materiali strategici. Nel piano europeo un ruolo chiave spetta anche al quadrante Europa di Verona, indicato come nodo logistico per lo smistamento delle materie prime verso il continente. Secondo il ministro Urso, il Veneto può diventare il cuore della nuova rete europea. Ora si attende che il governo recuperi i finanziamenti per il potenziamento ferroviario del quadrante Europa e per il nuovo terminal merci, opere strategiche per lo sviluppo del progetto europeo. La funzione pubblica CGIL di Verona contesta il nuovo contratto integrativo dell'IPAB Morelli Bugna di Villa Franca. Il sindacato sostiene che manchino oltre 35.000 euro destinati al Fondo Produttività 2026 e chiede che le risorse vengano riconosciute ai dipendenti e utilizzate per rafforzare il welfare aziendale. Critiche anche al cosiddetto progetto obiettivo, giudicato troppo simile ad una riforma di Cottimo. Secondo l'osservatorio Findomestic, nel 2025 Verona si conferma la prima provincia del Veneto per spesa in beni durevoli con oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il dato però segna un calo del meno 2,5%, trainato soprattutto dalla frenata delle auto nuove, scese del meno 7,3%. In lieve crescita soltanto il comparto dell'informatica. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
0: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Summer Selection.
3: Per un'estate?

0: Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2022. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
10: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
9: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui
14: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: sono stati rinviati a data da destinarsi. Delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, può così uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Oggi e domani a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Noi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Drammatico incidente nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto. Formula 1, Gran Premio di Catalunya. Dopo l'FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Leclerc. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli. Per lui ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta. Alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
7: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
8: Sono le 15 in punto.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
7: Verona Top News.
10: Bentrovati e bentrovate. Una sentenza della Cassazione potrebbe avere effetti anche nel veronese sul pagamento delle rette delle RSA. La Suprema Corte ha stabilito che per i malati di Alzheimer in fase avanzata e per gli anziani in stato vegetativo permanente l'intera retta debba essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Confermato anche un caso seguito dall'ULS 9, chi ha già versato quote non dovute potrà chiedere il rimborso delle somme pagate. Coinvolte migliaia di famiglie che negli anni hanno contribuito al pagamento di quote ora ritenute non dovute. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
7: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
10: E sabato 13 giugno ancora buon weekend dalla redazione. Trionfo all'Arena di Verona per la nuova traviata di Paul Carren, l'anfiteatro veronese trasformato in una Montmartre d'inizio Novecento. Spettacolo sold out oggi e anche nella prossima terza rappresentazione. Lucio Salgaro.
11: Un applauso lunghissimo ha salutato il debutto de La Traviata che ha inaugurato la 103esima stagione lirica in Arena. A raccogliere i consensi più calorosi Martina Russomanno, la soprano 28enne che nei panni della protagonista ha convinto per la sua voce fresca e potente. Al suo fianco, nei panni di Alfredo, Yusif Evayasov, ormai una presenza costante nei cast veronesi, convincente, con una voce unica, Armatushif Ekabat, baritono nato in Mongolia, premiato lo scorso anno con l'Oscar della lirica.

0: Decisamente areniano l'allestimento del regista scozzese Paul Karan, che ha ambientato a inizio Novecento nelle sale del Moulin Rouge le scene corali come il celebre brindisi iniziale. Dopo il modernismo di Poda, con questa Traviata l'arena torna al classico. I colori, i giochi di luce, i curatissimi movimenti delle masse fanno ricordare La mano di Franco Zeffirelli. Imponenti e ad effetto le scene di Juan Guillermo Nova, da ammirare i costumi di Stefano Ciamitti, come le coreografie di Kili Lang, e un plauso va anche alle luci di Fabio Berrettin, che nelle scene più intime, come quella finale, ha creato dei giochi caravaggeschi. Precisa la direzione del giovane Michele Spotti. Quella che era la curiosità per questa Traviata ora si è trasformata in soddisfazione.
1: Iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno, a pochi passi da piazza Bra, l'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. I lavori dureranno circa 2 settimane. L'assessore Federico Benini.
2: Dopo piazzetta Giorgio Gaber, piazzetta Bra Molinari, siamo in piazzetta Mura Gallieno. È la terza piazza del centro storico che andiamo completamente a riconfigurare. Siamo proprio nel quartiere più centrale della nostra città, perché siamo adiacenti all'arena, e in questi giorni stiamo lavorando per ripavimentare in porfido tutto questo spazio, uno spazio che verrà poi chiuso al parcheggio delle auto con dei paletti, e poi in questi mesi stiamo ordinando gli arredi che entro la fine dell'anno arriveranno. Quindi ci sarà delle panchine, una seduta circolare che andrà a valorizzare il pino centrale.
1: E proseguono anche gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà invece il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, come ci spiega la vice sindaca Barbara Bissoli.
3: Al bastione di San Procolo demoliamo gli spogliatoi, una superfettazione del tutto incongrua con riferimento a queste mura magistrali che sono invece del periodo asburgico. Un intervento molto delicato, perché questi spogliatoi sono stati realizzati a ridosso delle murature e quindi dovranno essere asportati con molta attenzione.
1: L'emicrania non è un semplice mal di testa, ma una malattia neurologica cronica spesso invalidante. In occasione dell'Open Day promosso da Fondazione Onda, il 17 giugno l'azienda ospedaliera di Verona offrirà visite specialistiche gratuite e un webinar informativo online dalle 18 alle 18.45. Per le visite è necessaria la prenotazione attraverso i recapiti delle neurologie dell'ospedale di Borgo Roma. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
1: Domani, domenica 14 giugno, all'insegna della stabilità su tutto il Veneto grazie all'alta pressione. A Verona cielo tra sole e nuvole senza piogge, con temperature comprese tra 19 e 32 gradi. Tempo in prevalenza buono anche sul lago di Garda e lungo il litorale veneto, con mare poco mosso. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio sulle Dolomiti, nessuna allerta meteo segnalata.
9: Radio Verona Flashback.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
4: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
7: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai ad un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'intesa subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente a Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei, inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran. L'ex leader, ucciso nei raid israelo-americani il 28 febbraio, sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad. Oggi e domani a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale e il partito di Roberto Vannacci. Noi rappresentiamo la fece e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'auditorium della conciliazione. Poi, dopo un lungo passaggio sull'immigrazione e lotta all'immigrazione irregolare, ha aggiunto l'Italia agli italiani. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, era detenuto nel carcere di Bollate dal dicembre 2015.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: forma, vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa

0: Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Resta critica la situazione del fiume Fratta Gorzone. A dirlo è Legambiente Perla Blu, che oggi ha presentato a Colonia Veneta i risultati dei monitoraggi ambientali. Secondo il presidente Pier Giorgio Boscagin, migliorano i valori legati all'escherichia coli, ma persistono problemi legati ai PFAS, cromo esavalente e altri inquinanti. L'associazione chiede di potenziare la depurazione degli scarichi industriali, giudicando uno spostamento del problema a valle il prolungamento del collettore Arica, finanziato dalla regione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 13 giugno, ancora buon weekend dalla redazione. Cambio al vertice dell'aeroporto Catullo di Verona. L'assemblea dei soci ha nominato presidente Carlo De Paoli, vicepresidente di Confindustria Verona ed espressione della Camera di Commercio. Succede a Paolo Arena. Approvato anche il bilancio 2025, oltre 4 milioni di passeggeri transitati nello scalo, in crescita del 9% sull'anno precedente. Confermata amministratrice delegata Alessandra Bonetti. Sentiamo il neopresidente De Paoli e in chiusura sul bilancio e sui progetti futuri il sindaco di Verona Damiano Tommasi.
5: Colgo con entusiasmo l'incarico che mi è stato affidato dagli azionisti, che ringrazio innanzitutto, consapevole di un impegno sfidante. L'aeroporto Catullo negli ultimi 15 anni ha cambiato faccia, quindi è passato da una situazione fallimentare a una gioiello del nostro territorio, quindi fare bene quando le cose vanno male forse è più facile, riuscire a far meglio di quando è stato fatto bene è una sfida ancora maggiore, una sfida che voglio cogliere con tutto l'impegno. C'è una squadra e c'è un futuro che ci aspetta con grandi, grandi risultati.
6: Credo che il bilancio degli ultimi 3 anni è di quello che era previsto, quindi la fine dei lavori, i giochi olimpici, il riequilibrio finanziario, insomma, siano stati obiettivi importanti, auspicati ma non così certi. Oggi siamo invece a guardare avanti al futuro con un nuovo management e con nuove sfide, a cominciare dal collegamento della città con l'aeroporto per un sistema ferroviario che da tantissimi anni se ne discute ma ancora lontano forse dalla realizzazione, ma credo che sia necessario.
4: Il Veneto si candida a diventare uno dei principali hub europei per lo stoccaggio e la distribuzione delle materie prime critiche indispensabili per la transizione energetica. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné ha visitato Porto Marghera e Verona insieme al ministro Adolfo Urso. Il progetto, sostenuto da 10 paesi dell'Unione, punta a rafforzare l'autonomia europea nell'approvvigionamento di litio, terre rare e altri materiali strategici. Nel piano europeo un ruolo chiave spetta anche al quadrante Europa di Verona, indicato come nodo logistico per lo smistamento delle materie prime verso il continente. Secondo il ministro Urso, il Veneto può diventare il cuore della nuova rete europea. Ora si attende che il governo recuperi i finanziamenti per il potenziamento ferroviario del quadrante Europa e per il nuovo terminal merci, opere strategiche per lo sviluppo del progetto europeo. La funzione pubblica CGIL di Verona contesta il nuovo contratto integrativo dell'IPAB Morelli Bugna di Villa Franca. Il sindacato sostiene che manchino oltre 35.000 euro destinati al Fondo Produttività 2026 e chiede che le risorse vengano riconosciute ai dipendenti e utilizzate per rafforzare il welfare aziendale. Critiche anche al cosiddetto progetto obiettivo, giudicato troppo simile ad una riforma di Cottimo. Secondo l'osservatorio Findomestic, nel 2025 Verona si conferma la prima provincia del Veneto per spesa in beni durevoli con oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il dato però segna un calo del meno 2,5%, trainato soprattutto dalla frenata delle auto nuove, scese del meno 7,3%. In lieve crescita soltanto il comparto dell'informatica. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Domani, domenica 14 giugno, all'insegna della stabilità su tutto il Veneto grazie all'alta pressione. A Verona cielo tra sole e nuvole senza piogge, con temperature comprese tra 19 e 32 gradi. Tempo in prevalenza buono anche sul lago di Garda e lungo il litorale veneto, con mare poco mosso. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio sulle Dolomiti, nessuna allerta meteo segnalata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona, flashback.

E anche per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti. 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un quarto alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'istituto professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella, con la Turchia. Di fronte

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima?

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Summer Selection, le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passo a qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
7: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Una sentenza della Cassazione potrebbe avere effetti anche nel veronese sul pagamento delle rette delle RSA. La Suprema Corte ha stabilito che per i malati di Alzheimer in fase avanzata e per gli anziani in stato vegetativo permanente l'intera retta debba essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Confermato anche un caso seguito dall'ULS 9. Chi ha già versato quote non dovute potrà chiedere il rimborso delle somme pagate. Coinvolte migliaia di famiglie che negli anni hanno contribuito al pagamento di quote ora ritenute non dovute. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 13 giugno, ancora buon weekend dalla redazione. Trionfo all'Arena di Verona per la nuova traviata di Paul Carren, l'anfiteatro veronese trasformato in una Montmartre d'inizio Novecento. Spettacolo sold out oggi e anche nella prossima terza rappresentazione. Lucio Salgaro.
4: Un applauso lunghissimo ha salutato il debutto de La Traviata che ha inaugurato la 103esima stagione lirica in Arena. A raccogliere i consensi più calorosi, Martina Russomanno, la soprano 28enne che nei panni della protagonista ha convinto per la sua voce fresca e potente. Al suo fianco, nei panni di Alfredo, Yusif Evayasov, ormai una presenza costante nei cast veronesi, convincente, con una voce unica, Armatushif Ekabat, baritono nato in Mongolia, premiato lo scorso anno con l'Oscar della lirica.

0: Decisamente areniano l'allestimento del regista scozzese Paul Curran, che ha ambientato a inizio Novecento nelle sale del Moulin Rouge le scene corali come il celebre Brindisi iniziale. Dopo il modernismo di Poda, con questa Traviata l'arena torna al classico. I colori, i giochi di luce, i curatissimi movimenti delle masse fanno ricordare La mano di Franco Zeffirelli. Imponenti e ad effetto le scene di Juan Guillermo Nova, da ammirare i costumi di Stefano Ciamitti, come le coreografie di Kili Lang, e un plauso va anche alle luci di Fabio Berrettin, che nelle scene più intime, come quella finale, ha creato dei giochi caravaggeschi. Precisa la direzione del giovane Michele Spotti, quella che era la curiosità per questa Traviata ora si è trasformata in soddisfazione.
1: Iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno, a pochi passi da piazza Bra, l'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. I lavori dureranno circa 2 settimane. L'assessore Federico Benini.
2: Dopo piazzetta Giorgio Gaber, piazzetta Abramo Linari, siamo in piazzetta Mura Gallieno. È la terza piazza del centro storico che andiamo completamente a riconfigurare. Siamo proprio nel quartiere più centrale della nostra città, perché siamo adiacenti all'arena, e in questi giorni stiamo lavorando per ripavimentare in porfido tutto questo spazio, uno spazio che verrà poi chiuso al parcheggio delle auto con dei paletti, e poi in questi mesi stiamo ordinando gli arredi che entro la fine dell'anno arriveranno, quindi ci sarà delle panchine, una seduta circolare che andrà a valorizzare il pino centrale.
1: E proseguono anche gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà invece il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, come ci spiega la vice sindaca Barbara Bissoli.
3: Alla bastione di San Procolo demoliamo gli spogliatoi, una superfettazione del tutto incongrua con riferimento a queste mura magistrali che sono invece del periodo asburgico. Intervento molto delicato, perché questi spogliatoi sono stati realizzati a ridosso delle murature e quindi dovranno essere asportati con molta attenzione.
1: L'emicrania non è un semplice mal di testa, ma una malattia neurologica cronica spesso invalidante. In occasione dell'Open Day promosso da Fondazione Onda, il 17 giugno l'azienda ospedaliera di Verona offrirà visite specialistiche gratuite e un webinar informativo online dalle 18 alle 18.45. Per le visite è necessaria la prenotazione attraverso i recapiti delle neurologie dell'ospedale di Borgo Roma. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: la domenica.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, notizie.
3: Un saluto dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena, l'intesa non verrà firmata domani. Dal 4 luglio i funerali di Khamenei. Donald Trump parteciperà a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky, con il quale avrà un incontro. Lo riferisce una fonte ufficiale americana. Sul tavolo del summit di Evian, urgenti questioni globali tra cui la pace, la sicurezza internazionali, il multilateralismo e le prospettive economiche globali. Strage di alpinisti, 7 morti in 24 ore, gli ultimi incidenti sul Cervino e il Monte Bianco. Il cadavere di un escursionista straniero è stato trovato in mattinata nella zona di Peak Tyndall. Oggi altri 2 corpi sono stati recuperati sul Monte Bianco e uno sul ghiacciaio della Brenva, mentre ieri 3 alpinisti sono morti in un incidente sulla parete nord del Gran Paradiso. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha lasciato questa mattina il carcere di Bollate e il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. La fine della pena per il 41enne, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, è prevista a ottobre 2028. La Formula 1, George Russell conquista la pole position a Barcellona, il pilota della Mercedes precede uno scatenato Hamilton, secondo, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, Leclerc a muro nel Q3, il pilota

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi

0: primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: primavera. Summer Selection.
1: Musica hot. Per un'estate fresh.

0: Ai ai ai.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
12: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
16: Coppa Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Coppa Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
17: Sono le 18 in punto.
18: Ora esatta, in collaborazione con...
19: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
20: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
16: Verona Top News.
21: Bentrovati e bentrovate. Resta critica la situazione del fiume Fratta-Gorzone. A sostenerlo è Legambiente Perla Blu, che oggi a Colonia Veneta ha presentato i risultati dei monitoraggi ambientali. Secondo il presidente Pier Giorgio Boscagin, migliorano i valori delle Escherichia coli, ma persistono criticità legate ai PFAS, cromo esavalente e altri inquinanti. L'associazione chiede di potenziare la depurazione degli scarichi industriali e boccia il prolungamento del collettore Arica finanziato dalla regione, definendolo un semplice spostamento del problema più a valle. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
21: È sabato 13 giugno, ancora buon weekend dalla redazione. Cambio al vertice dell'aeroporto Catullo di Verona. L'assemblea dei soci ha nominato presidente Carlo De Paoli, vicepresidente di Confindustria Verona ed espressione della Camera di Commercio. Succede a Paolo Arena. Approvato anche il bilancio 2025, oltre 4 milioni di passeggeri transitati nello scalo, in crescita del 9% sull'anno precedente. Confermata amministratrice delegata Alessandra Bonetti. Sentiamo il neopresidente De Paoli e in chiusura sul bilancio e sui progetti futuri il sindaco di Verona Damiano Tommasi.
1: Colgo con entusiasmo l'incarico che mi è stato affidato dagli azionisti, che ringrazio innanzitutto, consapevole di un impegno sfidante. L'aeroporto Catullo negli ultimi 15 anni ha cambiato faccia, quindi è passato da una situazione fallimentare a una gioiello del nostro territorio, quindi fare bene quando le cose vanno male forse è più facile, riuscire a far meglio di quando è stato fatto bene è una sfida ancora maggiore, una sfida che voglio cogliere con tutto l'impegno. C'è una squadra e c'è un futuro che ci aspetta con grandi, grandi risultati.
22: Credo che il bilancio degli ultimi 3 anni è di quello che era previsto, quindi la fine dei lavori, i giochi olimpici, il riequilibrio finanziario, insomma, siano stati obiettivi importanti, auspicati ma non così certi. Oggi siamo invece a guardare avanti al futuro con un nuovo management e con nuove sfide, a cominciare dal collegamento della città con l'aeroporto per un sistema ferroviario che da tantissimi anni se ne discute ma ancora lontano forse dalla realizzazione, ma credo che sia necessario.
21: Il Veneto si candida a diventare uno dei principali hub europei per lo stoccaggio e la distribuzione delle materie prime critiche indispensabili per la transizione energetica. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné ha visitato Porto Marghera e Verona insieme al ministro Adolfo Urso. Il progetto, sostenuto da 10 paesi dell'Unione, punta a rafforzare l'autonomia europea nell'approvvigionamento di litio, terre rare e altri materiali strategici. Nel piano europeo un ruolo chiave spetta anche al quadrante Europa di Verona, indicato come nodo logistico per lo smistamento delle materie prime verso il continente. Secondo il ministro Urso, il Veneto può diventare il cuore della nuova rete europea. Ora si attende che il governo recuperi i finanziamenti per il potenziamento ferroviario del quadrante Europa e per il nuovo terminal merci, opere strategiche per lo sviluppo del progetto europeo. La funzione pubblica CGIL di Verona contesta il nuovo contratto integrativo dell'IPAB Morelli Bugna di Villa Franca. Il sindacato sostiene che manchino oltre 35.000 euro destinati al Fondo Produttività 2026 e chiede che le risorse vengano riconosciute ai dipendenti e utilizzate per rafforzare il welfare aziendale. Critiche anche al cosiddetto progetto obiettivo, giudicato troppo simile ad una riforma di Cottimo. Secondo l'osservatorio Findomestic, nel 2025 Verona si conferma la prima provincia del Veneto per spesa in beni durevoli, con oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il dato però segna un calo del meno 2,5%, trainato soprattutto dalla frenata delle auto nuove, scese del meno 7,3%. In lieve crescita soltanto il comparto dell'informatica. È tutto, grazie dell'ascolto.
23: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
24: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
23: Ancora no, manca l'illuminazione.
24: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
23: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
24: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
25: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
27: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
28: Radio Verona.
2: Meteo.
21: Domani, domenica 14 giugno, all'insegna della stabilità su tutto il Veneto grazie all'alta pressione. A Verona, cielo tra sole e nuvole senza piogge con temperature comprese tra 19 e 32 gradi. Tempo in prevalenza buono anche sul lago di Garda e lungo il litorale veneto con mare poco mosso. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio sulle Dolomiti, nessuna allerta meteo segnalata.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: 18 e 10 minuti, buona serata, bentrovati on air in diretta dal Mura Festival, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona. Come è andato il sabato? Cosa farete di bello nel weekend? Beh, ovviamente iniziamo ricordando che siamo live, Radio Verona Live, dal Mura Urban Trail, la grande, grandissima kermesse sportiva che si svolgerà questa sera. Ci faremo compagnia fino alle ore 21. Vi ricordo, per chi non può raggiungerci, il 335 60 11 610 via WhatsApp, potete scriverci. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona così che voi possiate portarci con voi, il sito internet radioverona.it. E che questa sera, proprio a due passi dal cuore della città di Verona, vivremo tantissime emozioni. Sì, perché come anticipavo poc'anzi, c'è il Mura Urban Trail. Tra poco vi spiego tutti i dettagli, subito a Zappa Vidana.

0: canzone di un po' di anni fa, firmato da Asaf Avidan su Radio Verona, 18:14, ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610, se volete interagire con Radio Verona ancora meglio, veniteci a trovare. Siamo al Mura Festival per vivere insieme una kermesse importantissima, la Mura Urban Trail, che propone diverse opportunità, tre distanze pensate per vivere Verona. Da delle prospettive particolari, diverse dalla prospettiva dello sport, ma non solo, perché ci sarà l'opportunità davvero di divertirsi insieme. Poi la serata continuerà sempre nell'ambito del Mura Festival. C'è la possibilità di vivere gli 8 km con partenza alle ore 21 questa sera, un percorso davvero accessibile a tutti e suggestivo, non competitivo. I 16 km con partenza sempre alle 21 e a seguire ci sarà anche l'opportunità di vivere i 30 km, ovviamente in questo caso sono competitive. Ne parliamo insieme tra pochissimo, subito Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: i tormentoni estivi su Radio Verona nella nostra serata Nair in diretta dal Mura Festival. Ancora buon sabato a tutti quanti voi, buona continuazione, siete in compagnia di Nadia, ci si fa compagnia fino alle 21. A fronte a me c'è anche il nostro Matteo Sambucaro, pronto prontissimo per farci vivere tante emozioni, per condurre proprio il Mura Urban Trail che si svolgerà tra pochissimo. Tra poco torniamo insieme con Nicolò Filippucci, nuovo singolo Mantra.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora! Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
6: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
5: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

La voce è quella di Nicolò Filippucci su Radio Verona, 18:26. No, stavo ammirando questa splendida location, perché siamo ovviamente nell'ambito del Mura Festival su Bastioni, a due passi dal cuore del centro di Verona, ma sempre in una zona centralissima vicino a Porta Palio. E stiamo anche ammirando i tantissimi food truck, e ho scoperto poi, curiosando qua e là, che cambiano sempre, praticamente c'è la possibilità di variare. Quindi se siete già stati quest'anno al Mura Festival, tornate, perché trovate sempre delle bontà diverse a seconda della settimana in cui voi decidiate di raggiungere questo spot, questo posto davvero incantevole in mezzo al verde, quest'oggi dedicato al Mura Urban Trail. La voce che sentite sotto in sottofondo è quella del nostro Matteo Sambugaro, che in questa serata presenterà questa splendida kermesse che si terrà, kermesse sportiva ma non solo, soprattutto conviviale, una kermesse bellissima che ci accompagnerà con partenza alle 21, diciamo, per i percorsi un pochettino più brevi, gli altri partiranno già ora, a 30 km. Capitan Sensible, ora torniamo nel 1980.

0: Capitan Sensible su Radio Verona, 18:30 minuti. Voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. A seguire un singolo nuovissimo appena uscito proprio ieri, quindi praticamente quasi confezionato e poi saltare negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Si susseguono di ora in ora le notizie su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, ma le news che arrivano non concordano sui tempi. Secondo il Pakistan, mediatore chiave tra Teheran e Washington, la formalizzazione dell'intesa avverrà domani, ma l'Iran frena possibile nei prossimi giorni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime, trasportati in ospedale in codice rosso. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. Perugia, stazione Fontivegge. L'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada. Cruciali le testimonianze e i video. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni e accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con il digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici e la Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Formula 1, Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3. Partirà solo decimo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Il tempo che passa velocemente, praticamente non ce ne accorgiamo, è passata già quasi un'ora da quando ci si fa compagnia, ci si sta facendo compagnia in diretta. Questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia insieme fino alle ore 21, fino alla partenza proprio dell'ultima tranche del Mura Urban Trail. Questo grande, grandissimo evento che si sta svolgendo proprio in questa serata è al Mura Festival, l'unico originale Urban Trail notturno di Verona, che si svolge proprio questa sera con tre percorsi, l'abbiamo detto, 8, 16 e 30 km, e immersi in questa cornice davvero suggestiva, immersi nella natura, ma non solo, perché ovviamente i chilometri sono tanti, quindi anche tra le vie scaligere, tra gli scorci più belli della città di Verona. La 8 km è una gara non competitiva e aperta a tutti, la 16 km e la 30 km invece necessitano di tesseramento, di certificato medico agonistico. Un gran bel evento che si sta svolgendo questa sera al Mura Festival, un evento che lascerà il segno, la Mura Urban Trail.

0: Hercules Love and Affair su Radio Verona, 18:53 minuti, saltone nel 2008, tormentone proprio di quell'anno, ascoltato e riascoltato, grandissimo successo. A proposito di grandi successi, tra poco torniamo con l'ultima di Taylor Swift, poi arriva anche l'informazione di Radio Verona.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma, Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
20: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Torniamo insieme in redazione. Vi ricordo che siamo Neir in diretta dal Mura Festival in occasione del Mura Urban Trail. Detto questo, scopriamo insieme cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia e cosa è accaduto. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Una sentenza della Cassazione potrebbe avere effetti anche nel veronese sul pagamento delle rette delle RSA. La Suprema Corte ha stabilito che per i malati di Alzheimer in fase avanzata e per gli anziani in stato vegetativo permanente l'intera retta debba essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Confermato anche un caso seguito dall'ULS 9. Chi ha già versato quote non dovute potrà chiedere il rimborso delle somme pagate. Coinvolte migliaia di famiglie che negli anni hanno contribuito al pagamento di quote ora ritenute non dovute. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E sabato 13 giugno ancora buon weekend dalla redazione. Trionfo all'Arena di Verona per la nuova Traviata di Paul Carren, l'anfiteatro veronese trasformato in una Montmartre d'inizio Novecento. Spettacolo sold out oggi e anche nella prossima terza rappresentazione. Lucio Salgaro.
6: Un applauso lunghissimo ha salutato il debutto de La Traviata che ha inaugurato la 103esima stagione lirica in Arena. A raccogliere i consensi più calorosi Martina Russomanno, la soprano 28enne che nei panni della protagonista ha convinto per la sua voce fresca e potente. Al suo fianco, nei panni di Alfredo, Yusif Evayasov, ormai una presenza costante nei cast veronesi, convincente, con una voce unica, Armatushif Ekabat, baritono nato in Mongolia, premiato lo scorso anno con l'Oscar della lirica.

0: Decisamente areniano l'allestimento del regista scozzese Paul Karan, che ha ambientato a inizio Novecento nelle sale del Moulin Rouge le scene corali come il celebre brindisi iniziale. Dopo il modernismo di Poda, con questa Traviata l'arena torna al classico. I colori, i giochi di luce, i curatissimi movimenti delle masse fanno ricordare La mano di Franco Zeffirelli. Imponenti e ad effetto le scene di Juan Guillermo Nova, da ammirare i costumi di Stefano Ciamitti, come le coreografie di Kili Lang, e un plauso va anche alle luci di Fabio Berrettin, che nelle scene più intime, come quella finale, ha creato dei giochi caravaggeschi. Precisa la direzione del giovane Michele Spotti, quella che era la curiosità per questa Traviata ora si è trasformata in soddisfazione.
1: Iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzetta Mura Gallieno, a pochi passi da piazza Bra, l'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'installazione di dissuasori per limitare l'accesso ai veicoli e riservare l'area ai pedoni. Dureranno circa 2 settimane. L'assessore Federico Benini.
2: Dopo piazzetta Giorgio Gaber, piazzetta Bra Molinari, siamo in piazzetta Mura Gallieno. È la terza piazza del centro storico che andiamo completamente a riconfigurare. Siamo proprio nel quartiere più centrale della nostra città, perché siamo adiacenti all'arena, e in questi giorni stiamo lavorando per ripavimentare in porfido tutto questo spazio, uno spazio che verrà poi chiuso al parcheggio delle auto con dei paletti, e poi in questi mesi stiamo ordinando gli arredi che entro la fine dell'anno arriveranno, quindi ci sarà delle panchine, una seduta circolare che andrà a valorizzare il pino centrale.
1: E proseguono anche gli interventi di valorizzazione delle mura storiche di Verona. A breve partiranno i lavori di manutenzione sulle mura scaligere nel tratto di San Zeno in Monte, con verifiche strutturali e rimozione della vegetazione infestante. Un secondo intervento interesserà invece il bastione di San Procolo in via Lega Veronese, come ci spiega la vice sindaca Barbara Bissoli.
3: Alla bastione di San Procolo demoliamo gli spogliatoi, una superfettazione del tutto incongrua con riferimento a queste mura magistrali che sono invece del periodo asburgico. Un intervento molto delicato, perché questi spogliatoi sono stati realizzati a ridosso delle murature e quindi dovranno essere asportati con molta attenzione.
1: L'emicrania non è un semplice mal di testa, ma una malattia neurologica cronica spesso invalidante. In occasione dell'Open Day promosso da Fondazione Onda, il 17 giugno l'azienda ospedaliera di Verona offrirà visite specialistiche gratuite e un webinar informativo online dalle 18 alle 18.45. Per le visite è necessaria la prenotazione attraverso i recapiti delle neurologie dell'ospedale di Borgo Roma. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
9: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
8: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
1: Domani, domenica 14 giugno, all'insegna della stabilità su tutto il Veneto grazie all'alta pressione. A Verona cielo tra sole e nuvole senza piogge, con temperature comprese tra 19 e 32 gradi. Tempo in prevalenza buono anche sul lago di Garda e lungo il litorale veneto, con mare poco mosso. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio sulle Dolomiti, nessuna allerta meteo segnalata.

È stata una coppiata vincente di questo inverno, Branco ed Elisa, ricordi, ritrovata su Radio Verona alle 19:11 minuti, ancora ben trovati on air in diretta dal Mura Festival, Bastione San Bernardino, per il Mura Urban Trail, questo grandissimo evento che proprio questa sera farà vivere tante emozioni alla città di Verona e non solo, anche tutti coloro che parteciperanno, perché sì, c'è la possibilità di vivere, praticamente partita da pochissimo, la 8 chilometri e praticamente la 16 chilometri, la 30 chilometri, quindi ci sono diverse possibilità per poter fare un po' di sport. Ovviamente la 8 chilometri è un percorso che percorre suggestivi tratti di quello che è il centro storico, ma non è competitiva. La 16 chilometri, la 30 chilometri assolutamente sì, sono due gare competitive che riguardano la città di Verona, riguardano questa bellissima serata e tutte e tre in partenza proprio grazie a questa bellissima location del Mura Festival, Kermesse Mura Urban Trail, che sarà vissuta da tantissime persone. Tantissime persone vivranno questa corsa in notturna. Noi continuiamo a vivere la musica, quella della prima unica radio di Verona, J-Lo, Jennifer Lopez, Papi.

Anche J-Lo, Jennifer Lopez, Papi su Radio Verona On Air in diretta dal Mura Festival in occasione del Mura Urban Trail. Siete con Nadia e Nicolò, ancora buona serata a tutti quanti voi insieme fino alle 21. Continuiamo a divertirci con i grandi tormentoni, quelli firmati estate 2026, quelli che ci accompagneranno per tutta la bella stagione durante le serate. Arriva anche Google American Bam Bam.

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia su Radio Verona, 9 e 21 minuti. Ancora buon sabato a tutti quanti voi. Tra poco torniamo con Elettra Lamborghini. Bam bam, bambina.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Anche le tre Lamborghini la ritroveremo praticamente per tutta l'estate. Bam bam bambina su Radio Verona, 19:27 minuti on air in diretta. Siamo proprio a due passi dal cuore della città di Verona, perché siamo sulle mura di Verona. Stiamo vivendo e nell'ambito del Mura Festival 2026, il Mura Urban Trail. Mura Festival 2026, che è un'occasione bellissima per vivere questo spazio verde, come dicevo, proprio a due passi dal cuore della città, con tanti concerti, talk, laboratori, spettacoli, attività sportive, tantissime proposte dedicate a tutti quanti noi, ma anche ai bambini, anche ai più piccoli. E a completare il tutto c'è una grande offerta di food pensata proprio per rendere ogni serata un'occasione bella da vivere all'aperto, bevendo, mangiando qualcosa. Restiamo insieme fino alle 21 per scoprire che cosa accadrà in questa splendida kermesse nell'ambito del Mura Urban Trail, dove, come abbiamo già citato, ci sono diverse possibilità per mettersi un po' alla prova o anche semplicemente per vivere un po' il cuore della città, la natura, facendo una lunga passeggiata, perché diciamo quella non competitiva è un 8 km nel cuore proprio della città. Vi ricordo ancora il 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. Arriva HR Whitehall, più soon.

0: Talk to you soon. E c'er VY su Radio Verona, 19:31 minuti. E noi dobbiamo tornare in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, seguire un altro top record, un singolo nuovo con un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky oltre agli altri leader tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo, entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: La voce è quella di Luciano Ligabue, il nostro saltone negli anni 90, on air in diretta dal Mura Festival. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, ben trovati anche tutte le persone che stanno pian piano animando questa location splendida a due passi dal centro di Verona, immersa proprio nel verde. È partita la 30 km, la 30 km wild, è partita poco dopo le ore 19. Ora toccherà, perché vi ricordo che questa sera c'è la Mura Urban Trail alla 8 km, anche da 16 km, quindi questa è la situazione aggiornata. C'è questa bellissima corsa in notturna da vivere a Verona, e non solo, perché per la 30 km mi sa che ci si sposta anche un pochino nelle zone sterrate, quelle un pochettino più impervie. I grandi successi dell'estate nel frattempo su Radio Verona, e non poteva assolutamente mancare un po' di ritmo nella nostra serata. Gordo, loco loco.

0: I Got You, Ziba su Radio Verona, 19:50 minuti, tantissime persone al Mura Festival in questa serata per il Mura Urban Trail, in tantissimi a vivere queste grandi emozioni. Ovviamente ci sono tanti accompagnatori, ma anche tanti, tantissimi atleti che si sfideranno per riuscire a superare un po' se stessi, perché la corsa in realtà è questo, è riuscire sempre a superarsi un pochino e vivere questa bella emozione. Come dicevamo, sono già partiti i 30 km, ma devono ancora partire i 16 km. Sì, loro sono in partenza alle ore 21, ma non solo, anche la 8 km, quella che praticamente potrei fare anch'io che non sono allenata. Dito nella piaga!
1: Ho un'allucinazione.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: anche Jonas Blue su Radio Verona Madan, canzone che ci porta verso l'informazione. Vi ricordo che siamo in diretta dal Mura Festival nell'ambito della Kermesse Mura Urban Trail e che vivremo per tutta la serata. Seguiremo fino alla partenza, fino alle ore 21. Come anticipavo, ora arriva l'informazione nazionale locale curata dal nostro Luca Del Ponte, completata anche dal meteo.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Resta critica la situazione del fiume Fratta Gorzone. A dirlo è Legambiente Perla Blu, che oggi ha presentato a Colonia Veneta i risultati dei monitoraggi ambientali. Secondo il presidente Pier Giorgio Boscagin, migliorano i valori legati all'Escherichia coli, ma persistono problemi legati ai PFAS, cromo esavalente e altri inquinanti. L'associazione chiede di potenziare la depurazione degli scarichi industriali, giudicando uno spostamento del problema a valle il prolungamento del collettore Arica finanziato dalla regione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 13 giugno, ancora buon weekend dalla redazione. Cambio al vertice dell'aeroporto Catullo di Verona. L'assemblea dei soci ha nominato presidente Carlo De Paoli, vicepresidente di Confindustria Verona ed espressione della Camera di Commercio. Succede a Paolo Arena. Approvato anche il bilancio 2025, oltre 4 milioni di passeggeri transitati nello scalo, in crescita del 9% sull'anno precedente. Confermata amministratrice delegata Alessandra Bonetti. Sentiamo il neopresidente De Paoli e in chiusura sul bilancio e sui progetti futuri il sindaco di Verona Damiano Tommasi.
6: Colgo con entusiasmo l'incarico che mi è stato affidato dagli azionisti, che ringrazio innanzitutto, consapevole di un impegno sfidante. L'aeroporto Catullo negli ultimi 15 anni ha cambiato faccia, quindi è passato da una situazione fallimentare a una gioiello del nostro territorio, quindi fare bene quando le cose vanno male forse è più facile, riuscire a far meglio di quando è stato fatto bene è una sfida ancora maggiore, una sfida che voglio cogliere con tutto l'impegno. C'è una squadra e c'è un futuro che ci aspetta con grandi, grandi risultati.
7: Credo che il bilancio degli ultimi 3 anni è di quello che era previsto, quindi la fine dei lavori, i giochi olimpici, il riequilibrio finanziario, insomma, siano stati obiettivi importanti, auspicati ma non così certi. Oggi siamo invece a guardare avanti al futuro con un nuovo management e con nuove sfide, a cominciare dal collegamento città con l'aeroporto per un sistema ferroviario che da tantissimi anni se ne discute ma ancora lontano forse dalla realizzazione, ma credo che sia necessario.
4: Il Veneto si candida a diventare uno dei principali hub europei per lo stoccaggio e la distribuzione delle materie prime critiche indispensabili per la transizione energetica. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné ha visitato Porto Marghera e Verona insieme al ministro Adolfo Urso. Il progetto, sostenuto da 10 paesi dell'Unione, punta a rafforzare l'autonomia europea nell'approvvigionamento di litio, terre rare e altri materiali strategici. Nel piano europeo un ruolo chiave spetta anche al quadrante Europa di Verona. indicato come nodo logistico per lo smistamento delle materie prime verso il continente. Secondo il ministro Urso, il Veneto può diventare il cuore della nuova rete europea. Ora si attende che il governo recuperi i finanziamenti per il potenziamento ferroviario del quadrante Europa e per il nuovo terminal merci, opere strategiche per lo sviluppo del progetto europeo. La funzione pubblica CGIL di Verona contesta il nuovo contratto integrativo dell'IPAB Morelli Bugna di Villa Franca. Il sindacato sostiene che manchino oltre 35.000 euro destinati al Fondo Produttività 2026 e chiede che le risorse vengano riconosciute ai dipendenti utilizzate per rafforzare il welfare aziendale. Critiche anche al cosiddetto progetto obiettivo, giudicato troppo simile ad una riforma di Cottimo. Secondo l'osservatorio Findomestic, nel 2025 Verona si conferma la prima provincia del Veneto per spesa in beni durevoli, con oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il dato però segna un calo del meno 2,5%, trainato soprattutto dalla frenata delle auto nuove, scese del meno 7,3%. In lieve crescita soltanto il comparto dell'informatica. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
4: Domani, domenica 14 giugno, all'insegna della stabilità su tutto il Veneto grazie all'alta pressione. A Verona cielo tra sole e nuvole senza piogge, con temperature comprese tra 19 e 32 gradi. Tempo in prevalenza buono anche sul lago di Garda e lungo il litorale veneto, con mare poco mosso. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio sulle Dolomiti, nessuna allerta meteo segnalata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

La musica del passato che torna, correva il 2001, 80 Star e per 65 su Radio Verona, 20 e 14 minuti. La voce che sentite sottofondo è quella del nostro Matteo Sambucaro, che sta presenziando questo grande evento al Mura Festival, il Mura Urban Trail, che sta facendo divertire tantissime persone, sta facendo correre, sta facendo emozionare, sta facendo rivivere quello che è il nostro territorio in questa serata. Poi ci saranno le altre due partenze, quelle delle ore 21. Non solo sport al Mura Festival, ma anche una kermesse di tanti tantissimi eventi anche nelle prossime serate. E sì, perché anche domani ci sarà la possibilità di vivere tantissime emozioni al Mura Festival. Perché? Perché, beh, oltre al solito appuntamento, quello del tardo pomeriggio con lo yoga, ci sarà non solo una signora di Cat Shades, praticamente l'opportunità di ascoltare la musica più bella, a proposito di musica del passato come quella che abbiamo in sottofondo. Ancora buona serata, buon sabato sera a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia, resteremo insieme ancora per un bel po', fino alle ore 21. Arriva Tiziano Ferro, ha deciso di farci rivivere l'emozione di un po' di anni fa, questa volta accompagnato da Lazza. Grande il successo della sua ultima hit, che è tratta anche nella nostra classifica nazionale, che potete ascoltare.

0: l'album di Tiziano Ferro, potuto così ricco, ricchissimo di collaborazioni con i giovani della musica nazionale, giovani nel senso, sì, vabbè, sono tutte persone, grandissimi artisti affermati, ma un po' più giovani di Tiziano Ferro, come nel caso di Lazza. 20 e 20 minuti, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, stiamo vivendo un'altra grande, grandissima kermesse al Mura Festival. Siamo in diretta a Radio Verona Live per la Mura Urban Trail, in partenza gli altri due percorsi tra pochissimo alle ore 21, quindi alle ore 21 partiranno gli altri due percorsi, da 30 km è già partito ovviamente alle 19, perché ok, va bene, va fatta in notturna, ma fino a un certo punto è lunghissima e quindi è partita antecedentemente. Ora toccherà la 8 km e la 16 km, 8 km non competitiva, quindi può essere fatta da chiunque, da famiglie. Invece per ciò che concerne la 16 km è un percorso veloce, dinamico, emozionante, ma anche competitivo, con un dislivello anche importante. Quindi partenza alle ore 21 nell'ambito della Mura Urban Trail, altri due lanci, altri due fly a seconda della distanza che verrà percorsa. Tantissime persone questa sera nei punti dove ci sono tante specialità, food truck qua al Bastione San Bernardino, al Mura Festival, poi in tanti si sposteranno anche al Bastione San Zeno. Noi tra poco torniamo con Ed Sheeran.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: È la versione di Martin Garrix di Ed Sheeran, Repeat It, su Radio Verona, 20 e 25 minuti on air in diretta dal Mura Festival. E quasi in partenza, quasi in partenza anche la 16 km e anche la 8 km, quella praticamente dedicata alle famiglie, insomma quella non competitiva. Sono in partenza e partiranno da San Zeno, dal bastione di San Zeno, quindi si sposteranno tutti i vari atleti che vivranno questa grande emozione in notturna, la Mura Urban Trail. Noi continuiamo con la musica, quella più bella, quella che presenzia anche le classifiche, anche la nostra classifica, che potete ascoltare domani mattina sempre qui su Radio Verona. Arriva Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso.
1: Non aver paura.

alle 20 e 32 minuti su Radio Verona, anche Mindrama. Ancora buon sabato sera a tutti quanti voi. On air in diretta Radio Verona Live dal Mura Festival, siete con Nadia e Nicolò. Sì, perché stiamo vivendo insieme le partenze quelle belle che riguardano la Mura Urban Trail, che è praticamente un grande evento, l'unico evento in notturna nel nostro territorio. Arriva ora Joel.

0: Italia ma anche nel mondo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona Notizie.
7: Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky oltre agli altri leader tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo, entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.
6: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Radio Verona, Radio Verona,
5: compile

Un altro saltone negli anni 90 vissuto insieme a Nair in diretta dal Mura Festival. Siete sempre con Nadia, buona serata a tutti quanti voi, ancora un quarto d'ora per farci compagnia con tanta buona musica. Nel frattempo si stanno preparando tutti alla partenza per la 8 km e la 16 km della Mura Urban Trail, il grande evento che si svolge proprio questa sera con partenza dal Bastione San Zeno e poi arrivo qua al Bastione San Bernardino in quel del Mura Festival, dove continuerà una grande festa per tutta la serata, per tutta la notte. A proposito di grandi feste, ci sono tante possibilità qua al Mura Festival. Domani sera ci sarà tantissima musica, poi noi ci risentiremo anche domenica prossima a partire dalle 18 fino alle ore 21, sempre per vivere la diretta di Radio Verona qui in mezzo al verde, alla possibilità di divertirsi ai tanti eventi del Mura Festival. Subito invece arriva Mike Posner, David Guetta, I Went Back to Ibiza.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Anche Karol G, Ozuna, Caramello, alle 20:59 minuti su Radio Verona. Noi siamo i saluti, ma ci ritroviamo come sempre domani, sempre su Radio Verona con la Top Italia, la nostra classifica nazionale. Al Mura Festival ci ritroviamo domenica prossimo in serata dopo le ore 18 per vivere un'altra serata in compagnia in questa splendida location a due passi dal cuore della città di Verona. Vi auguro una splendida serata, una splendida corsa a tutti i runner che da poco sono partiti, perché da poco è partita sia la 8 km che la 16 km nell'ambito del Mura Urban Trail, e vi aspetto la prossima domenica sempre al Bastione San Bernardino a Verona.
1: Sono le 21 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Meteo. Domani, domenica 14 giugno, all'insegna della stabilità su tutto il Veneto grazie all'alta pressione. A Verona cielo tra sole e nuvole senza piogge, con temperature comprese tra 19 e 32 gradi. Tempo in prevalenza buono anche sul lago di Garda e lungo il litorale veneto, con mare poco mosso. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio sulle Dolomiti, nessuna allerta meteo segnalata.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Radio Verona. Stare con

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui
10: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Su Radio Verona, Dance Club.

0: 950 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
10: Love Dance Club.